0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

State ascoltando Radio Monte Carlo New Classic.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Man That I Need, Whitney Houston su Radio Monte Carlo. Canzone e pezzo che risale nella versione originale al 1982 di Linda Clifford. Buongiorno, inauguriamo così il primo sabato del decimo mese dell'anno. In poche parole, oggi è sabato 3 ottobre, state ascoltando Radio Monte Carlo. Buongiorno, felice di ritrovarvi già a quest'ora del mattino, anche perché è giusto non dare nulla per scontato, e quindi vi ringrazio per aver acceso la radio e aver scelto proprio questa radio, ovvero RMC Radio Monte Carlo. C'è Davide Ippolito alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto, saremo insieme fino alle 7, due ore nel corso delle quali cammineremo lungo il sentiero sospeso più lungo del mondo, che si trova in Svizzera, ma vi forniremo anche le 5 regole per sopravvivere al mattino al suono della sveglia. Tra poco invece vi diremo qual è il frutto che, se mangiato prima di andare a dormire la sera, concilia il sonno. Subito Somber, questa è Potential, questa è Radio Monte Carlo.

0: Gli anni 80 dall'album pluri premiato e plurivenduto Parade, album degli Spandau Ballet, With the Pride nel nostro buongiorno, nel sabato nel Wake Up, firmato Radio Monte Carlo. Occupiamoci adesso di una tematica che spesso e ben volentieri mettiamo sul tavolo, insomma, quello dell'insonnia, perché se soffrite di insonnia, invece di prendere sonniferi o più semplicemente la melatonina, potreste mangiarvi una bella banana prima di andare a dormire. Banana che faciliterebbe il processo di addormentamento e favorirebbe appunto il sonno. Infatti una trentina di milligrammi di magnesio serve proprio a regolare il ritmo circadiano e riduce anche i livelli di cortisolo, che come sappiamo è l'ormone dello stress che circola nel nostro sangue. In più favorisce la produzione di melatonina, che migliorerebbe appunto la qualità del sonno perché ridurrebbe il tempo necessario per addormentarsi. La banana peraltro anche ricca di triptofano, che è un aminoacido che il corpo non produce, per cui va introdotto con integratori alcuni cibi. Triptofano che riduce il tempo della veglia e quello appunto dei risvegli notturni, in quanto questo aminoacido nel nostro corpo si trasforma in serotonina, che è l'ormone del benessere che regola il sonno, come la melatonina. Quindi una banana prima di andare a dormire è il gioco fatto. Magari non è facilissima da digerire, magari prendete, lo so, 2 ore prima di andare a dormire, poi fateci sapere se otterrete degli ottimi risultati. Tra poco su Radio Monte Carlo, le previsioni del tempo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.

0: 220 milioni di dischi venduti nel mondo, pluripremiatissima. Mariah Carey, grande voce, We Belong Together su Radio Monte Carlo. Era il 3 ottobre del 1839 quando ci fu l'inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici, la prima linea ferroviaria d'Italia.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Martina Andi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto mite. Sull'estremo nord-ovest, in particolare sulle Alpi occidentali e nel ponente ligure, il cielo si presenterà più nuvoloso. Nelle ore calde, dal pomeriggio, non si possono escludere brevi temporali isolati nel viterbese e sui rilievi della Sicilia meridionale. Temperature pressoché stazionarie, venti quasi ovunque deboli, salvo rinforzi di scirocco nel canale di Sardegna. Sul Principato di Monaco, cielo parzialmente nuvoloso. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
0: Grazie per questo primo aggiornamento, il prossimo tra meno di 60 minuti sempre qui su Radio Monte Carlo, dove tra poco vi sveleremo tutti i benefici di dormire in camere separate.

0: Buongiorno, buongiorno, c'è la grande musica firmata Radio Monte Carlo insieme a voi. Stiamo facendo colazione delle 5 di questa mattina con Davide Ippolito alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto, quella che state ascoltando, ricordatelo sempre, è Radio Monte Carlo. Che giorno è oggi? È sabato 3 ottobre e sono tante le cose che si possono fare nella vicina Svizzera. Parlo soprattutto per gli amici della Lombardia, del Piemonte, insomma del Trentino Alto Adige, soprattutto per chi desidera vivere un'esperienza a contatto con la natura, magari attraverso una passeggiata tra le cime degli alberi, lì per aria, sospesi, percorrendo quello che è il sentiero sospeso più lungo del mondo. Si tratta di una passerella in legno che si snoda in un bosco per 1,5 km, regalando uno spettacolo incredibile, di una bellezza pazzesca, e sei sospeso a 28 metri d'altezza. Non è uno scherzo, una passerella che si trova nel sud-est della Svizzera. Inutile dire che durante la passeggiata un po' tutti i sensi mi vengono stimolati, a partire dalla vista, che può godere di una prospettiva senza precedenti, anche l'udito che viene deliziato, no, dal canto degli uccelli, ma anche dai meravigliosi suoni della natura. Tutto questo, appunto, siamo nel sud-est della Svizzera. Digitate ponte sospeso, sentiero sospeso più lungo del mondo e troverete tutte le indicazioni. Tra poco invece ci sposteremo insieme a voi lungo la rete autostradale e stradale d'Italia, anche perché dovremo tirare le orecchie al 75% degli automobilisti che, quando viaggia e quando in automobile ed è alla guida, si distrae con lo smartphone.
1: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Da 1 novembre in tour nei principali teatri italiani con Radio Monte Carlo, Media Radio partner ufficiale. Malik Ayan, detto tra noi nel buongiorno, nel sabato firmato Radio Monte Carlo, questa è in effetti la musica perfetta per chi è in viaggio a quest'ora del mattino, magari per trascorrere un bel weekend fuori porta. E purtroppo si scopre che il 75% degli automobilisti europei al volante si distrae, dici perché vedi un bel paesaggio, ah no, per colpa dello smartphone. E non solo, più di 6 su 10 fanno telefonate e di questi il 42% lo fa regolarmente, magari senza viva voce. Poi c'è chi dichiara di leggere, inviare messaggi, preparano anche il caffè, c'è circa il 28% del campione intervistato che ha detto appunto io leggo, invio messaggi, chatto, guardo i social, per chiudere con un altro 15% che usa il telefonino per videoconferenze di lavoro mentre è alla guida. Molto pericoloso tutto questo, però, e anche mettersi in viaggio quando si è stanchi, anche questo comporta dei rischi notevoli. Il 42% degli automobilisti europei ha risposto di farlo anche quando è molto stanco. Quindi smartphone fonte di distrazione per gli automobilisti, ma anche lo stato di non veglia, non particolarmente una grande lucidità non è presente sul 42% degli automobilisti europei, ed è una percentuale particolarmente consistente e, aggiungo io, soprattutto molto molto preoccupante. Per i prossimi minuti su Radio Monte Carlo anche Gavin DeGraw, questa è Chariot.

0: kiss.
1: La colonna sonora perfetta anche per festeggiare un compleanno. Se siete tra i festeggiati quest'oggi, auguri, siete in ottima compagnia. Buon compleanno a Stefano De Martino, ma anche a Gwen Stefani.
2: L'ora esatta con
3: i cantucci di pace e di emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Fino alla fine questa Piano in the Dark, Brenda Russell, della musica di gran classe di Radio Monte Carlo. Buongiorno, buon sabato mattina da parte di Stefano Bragatto. C'è Davide Ippolito alla parte tecnica. È una mattinata che stiamo dedicando più o meno alle percentuali. Prima abbiamo parlato di guida al volante, 75% di europei che si fanno distrarre dallo smartphone. E a proposito di numeri, si scopre che quasi 8 italiani su 10 dichiarano di avere un fastidio pazzesco per il suono della sveglia al mattino. Ci sono però 5 regole d'oro per sopravvivere al suono della sveglia, e tra gli accorgimenti da mettere in atto per non subire il trauma da sveglia ce ne sono appunto 5. Il primo: non iniziare la giornata dal telefono, dalle email, da WhatsApp. Notifiche possono aspettare qualche minuto, il mondo non crolla mentre facciamo colazione. Cellulare rigorosamente spento. Secondo consiglio: preparate magari il mattino la sera prima di andare a dormire, no? Quindi vestiti, borse, agende, meno decisioni appena svegli significa meno stress. Terza regola importante: cercare la luce, soprattutto la luce naturale, che aiuta a regolare il ritmo circadiano e a favorire la vigilanza. Quarta regola: creare un piccolo piacere, cioè musica, una passeggiata, qualche pagina di un libro o semplicemente una colazione fatta con calma. L'idea è dare proprio al mattino un contenuto che non sia soltanto devo guardare questo, devo fare quello. Piacere, proprio un momento di relax, tutto per noi. Quinta regola: non affrontare mentalmente l'intera giornata dal letto. Pensare a tutte le cose che ci aspettano può essere opprimente, meglio concedersi magari qualche minuto di pausa o una ventina di minuti proprio per dedicare al proprio io, con calma e con grande tranquillità. Vi accompagniamo in questa fase di proprio io con Buttalo Via, grandissima voce su Radio Monte Carlo. Mina.
1: Adesso che

Something About The Way You Look Tonight, Sir Elton John, nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Poche cose riescono nell'intento di far arrabbiare le persone, come soprattutto i famosi ritardatari, quelli cronici ovviamente. Qualche volta può capitare, no, l'imprevisto che ti fa mancare l'orario di un appuntamento, ma se succede spesso le cose cambiano e tutti quanti noi abbiamo un amico, un conoscente, un parente che è affetto appunto da questo problema. Ritardatario cronico. Però una ricerca va in aiuto di questi ritardatari. Pare infatti che chi è spesso in ritardo viva meglio e soprattutto più a lungo. A dirlo è uno studio della Howard Medical School, secondo il quale i ritardatari cronici affrontano la vita in maniera più ottimista e di conseguenza hanno maggiori probabilità di vivere più a lungo, tanto che nel testo si legge che una visione ottimistica all'inizio della vita può prevedere una salute migliore e un tasso di morte inferiore addirittura da 15 a 40 anni. Quindi conviene essere dei ritardatari cronici. Noi invece spacchiamo il secondo, siamo belli puntuali e precisi nel sabato mattina di Radio Monte Carlo, tanto che tra qualche minuto prenderemo nuovamente contatto con gli amici di meteo.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
8: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
9: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
10: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Era il 1986 quando ascoltavamo questa di Kill You Is and the News nel buongiorno di Radio Monte Carlo, e se non l'avete ancora fatto scaricate gratuitamente la nostra app che vi permette così di portare sempre con voi la nostra grande musica. Subito le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Una buona giornata da Martina Andi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto mite. Sull'estremo nord-ovest, in particolare sulle Alpi occidentali e nel ponente ligure, il cielo si presenterà più nuvoloso. Nelle ore calde, dal pomeriggio, non si possono escludere brevi temporali isolati nel viterbese e sui rilievi della Sicilia meridionale. Temperature pressoché stazionarie, venti quasi ovunque deboli, salvo rinforzi di scirocco nel canale di Sardegna. Sul Principato di Monaco, cielo parzialmente nuvoloso. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
0: Tra poco su Radio Monte Carlo vi diremo come fare per non farsi travolgere dal troppo lavoro. Intanto ringraziamo gli amici di meteo.it che ascolteremo tra poco meno di 30 minuti.

0: E buongiorno di Radio Monte Carlo, con la sua grande musica vi accompagna in questo risveglio del sabato mattina, il 3 di ottobre. Siamo insieme a voi dalle 5 di quest'oggi. Buongiorno a tutti quanti voi. Oramai lo sappiamo, per la stragrande maggioranza delle persone le vacanze sono finite, però è importante e soprattutto utile non farsi travolgere dal troppo lavoro. Infatti un istituto americano ha stilato una lista di strategie che aiutano a prevenire gli effetti del superlavoro. Primo step fondamentale: capire qual è il proprio livello di stress e quali sono i segnali personali attraverso cui si manifesta. Poi occorre capire come si vive lo stress, perché c'è lo stress positivo e lo stress negativo. Bisogna anche scrivere una lista delle cose da fare, tutte belle lì ordinate, così vai per punti. Effettuare anche piccoli break durante il lavoro, cambiare le cattive abitudini, curare di più se stessi, ma anche stabilire regole sull'utilizzo di strumenti come computer e smartphone e, al momento opportuno, anche saper chiedere aiuto. Piccoli consigli molto preziosi per, insomma, far fronte in maniera intelligente, in maniera sana, al troppo lavoro. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra poco ci occuperemo del rumore rosa, che a quanto pare aiuterebbe a ripulire il nostro cervello durante il sonno.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Stefano Gallarini e vi aspetto ogni weekend dalle 7 alle 10 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Bollettino di Giversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Malika Ayan a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

Olivia Dean, una grande stella nel panorama della musica internazionale, su Radio Monte Carlo era Baby Steps. E allora attenzione, amiche e amici di Radio Monte Carlo, perché se soffrite di insonnia, se uno studio ha messo in evidenza che attraverso il rumore rosa ascoltato durante il sonno, beh, il rumore rosa permetterebbe al cervello di essere addirittura ripulito. Il rumore rosa è un suono che contiene tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano, come per esempio il suono della pioggia o anche una cascata in lontananza. È un rumore che ti permette quasi di dormire più serenamente, concilia il sonno e non dà assolutamente fastidio. E a quanto pare gli impulsi del rumore rosa fanno aumentare l'ampiezza delle onde cerebrali lente, stimolando la costrizione e la dilatazione dei vasi sanguigni. E adesso si sta cercando di capire come questo potenziamento del flusso di questo liquido cerebrospinale possa aiutare a ottenere un sonno migliore, soprattutto se si soffre di insonnia. Quindi, se avete magari difficoltà nell'addormentamento o vi svegliate spesso durante la notte, cercate di mettere magari un suono che richiami il suono della pioggia oppure la cascata in lontananza. Siamo diretti verso le 7 del mattino su Radio Monte Carlo, anche i Take That, questa è Pray.

0: Sono scivolate, grazie come sempre alla grande musica di Radio Monte Carlo, queste due ore trascorse insieme tra le 5 e le 7 ogni weekend insieme a Stefano Bragatto che vi saluta, grazie anche a Davide Ippolito alla parte tecnica, subito le breaking news di TGCom 24, meteo, autotraffic e poi fino alle 11 sarete eccezionalmente insieme a Marco Porticelli che saluto con grande affetto. Buona giornata a tutti quanti voi.
1: L'ora esatta con
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia, una donna è morta di peste, la vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni, lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta, in quarantena 200 persone. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia, a Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire, pareggia con bastoni, il CT, siamo stati bravi. Questa è la breaking news di TGCom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Martina Andi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto mite. Sull'estremo nord-ovest, in particolare sulle Alpi occidentali e nel ponente ligure, il cielo si presenterà più nuvoloso. Nelle ore calde, dal pomeriggio, non si possono escludere brevi temporali isolati nel Viterbese e sui rilievi della Sicilia meridionale. Temperature pressoché stazionarie, venti quasi ovunque deboli, salvo rinforzi di scirocco nel canale di Sardegna. Sul Principato di Monaco, cielo parzialmente nuvoloso. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato per animali morti in carreggiata allo svincolo di Masi-Torello in direzione Ferrara. Sulla A25 Torano-Pescara si è verificato un incidente tra Magliano De Marsi e il bivio per la A24 Roma-Teramo in direzione di quest'ultima. Un incendio segnalato infine sulla statale 650 di Fondo Valle Trigno, a Lentella. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have Faith, lui è George Michael. Restiamo ancora nel suo mondo, nella sua storia, attraverso gli oggetti che hanno accompagnato un po' quella che è stata la sua musica, perché a Londra Prop Store ha organizzato una grande asta dedicata ai memorabilia musicali, con più di 800 lotti con pezzi appartenuti o utilizzati da alcune delle più grandi icone della musica, e tra queste c'era anche George Michael, o meglio, c'erano i suoi occhiali indossati durante il Faith Tour del 1988. Ma nella stessa asta ci sono stati anche i pezzi da valore davvero impressionante. Per esempio c'era la giacca militare di Michael Jackson, c'era una chitarra usata da Noel Gallagher, e poi non dimentichiamo che George Michael è tornato protagonista anche agli MTV Video Music Awards, perché sul palco Ray, Somber e Teddy Swims hanno reso omaggio alla sua musica partendo proprio da Faith, con cui abbiamo aperto questo appuntamento di quest'oggi. Sono le 7:07. Un po' inconsueto farmi dire questa ora, perché abitualmente ci sentiamo nella prima parte del pomeriggio, ma siamo qua perché, come ben sapete, le fasce sono state allargate quest'oggi. Non c'è Stefano Gallarini, che tornerà la prossima settimana. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Davide Ippolito in regia, insieme fino alle 11 di questa mattina del sabato, e anche di domani, domenica. Quindi il weekend lo trascorreremo nella prima parte della giornata. Salutiamo e ringraziamo anche Stefano Bragatto, che è stato con noi sino a qualche minuto fa, e poi Marco Porticelli resterà con voi per le 4 ore con tanta bella musica che è stata scelta da Marco Fullone. Quanti marchi quest'oggi. Oggi parleremo intanto, vabbè, di sport, perché ne abbiamo in abbondanza: la MotoGP che saluta l'Europa e sbarca in Asia, la Formula 1 perché abbiamo si corre a Sepang in Malesia, tutto questo per il recupero del Gran Premio del Bahrain, e poi tante altre cose, perché abbiamo sentito anche il pareggio dell'Italia, quindi finalmente riusciamo a uscire un pochino più fieri da un incontro di calcio, visto che negli ultimi tempi non è andata così bene. Come sempre, dicevamo, c'è la nostra grandissima musica, la prossima è di Fulminacci ed è Stupida Sfortuna.

voci che abbiamo sentito sono quelle di Macy Gray, di Natalie Cole. Questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno, buon sabato e buon weekend. Grazie soprattutto per averci scelto. Qualcuno ha già scritto: siamo abituati a sentire Stefano Gallarini a quest'ora. Lo so, Stefano comunque tornerà la prossima settimana. Lo ribadisco per tutti quelli che si fossero messi adesso all'ascolto di Radio Monte Carlo. Io sono Marco Porticelli, insieme fino alle 11 di questa mattina. Oggi il 3 di ottobre, che cosa succedeva nel 1839? Veniva inaugurata la Napoli Portici, la prima linea ferroviaria italiana. Il viaggio inaugurale avvenne alla presenza di Re Ferdinando II. Poi andiamo nel 1990. Repubblica Federale Tedesca e Repubblica Democratica Tedesca tornano ad essere un unico paese. Il giorno della riunificazione della Germania, meno di un anno dopo la caduta del muro di Berlino. 3 ottobre 1909 nasceva anche il Bologna Football Club. E poi abbiamo il capitolo compleanni. Qui ci occupiamo di musica, perché intanto quest'oggi è il compleanno di Lindsey Buckingham, chitarrista e voce dei Fleetwood Mac. Compleanno numero 57 per Gwen Stefani. Trovate anche una pagina a lei dedicata sui nostri social, su radiomontecarlo.net, ovviamente il nostro sito. E poi è anche il compleanno di Ibrahimovic, nato nel 1981. Diciamo che abbiamo il quadro generale di quello che è accaduto negli anni in questa data, cioè quella del 3 di ottobre. Sto anche attento al calendario, perché non essendo abituato all'orario a volte può sfuggirmi qualcosa. Allora, Jennifer Lopez, arriverà il film concerto The J-Lo Show Live in Las Vegas e noi adesso siamo pronti ad ascoltarla. Si chiacchiera molto di lei, ma soprattutto si ascolta la sua musica. Questa è If You Had My Love su Radio Monte Carlo.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Jennifer Lopez. Salutiamo anche chi è già occupato in faccende particolarmente impegnative. C'è Mirko che ha già il lavoro nella serra perché sta mettendo a posto le piante di pomodoro, quindi la giornata comincia molto presto, soprattutto quando si è in campagna. E allora, sappiamo che la musica fa molto bene anche alle piante, perché dà questo quid in più, permette alle piante di crescere un pochino meglio. Noi facciamo quindi il possibile per far sì che la natura goda anche di questo aspetto, e quindi tra poco ritorna la nostra grandissima musica.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€.
14: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
18: Le mele di Marlene.
19: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
18: Mi fa innamorare.
20: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi, lei è Laura Pausini. Durante la data zero, all'appuntamento con Mantova, ha parlato del rapporto con il giudizio degli altri e ha raccontato di aver imparato negli ultimi anni a non voler piacere o rispondere a tutti, scegliendo quando è necessario il silenzio e quando è necessario far parlare la musica. Parole sagge che sono state accolte ovviamente da un fortissimo applauso. Invece qualche minuto fa abbiamo sentito anche i Beatles. Ricordiamo che ieri è uscita la nuova special edition di Rubber Soul dei Beatles e noi vi racconteremo tutto durante questo fine settimana, perché avremo occasione anche di sentire alcuni brani di questa nuova raccolta meravigliosa. Parliamo anche di Formula 1, lo abbiamo anticipato proprio all'inizio. Questo weekend si corre a Sepang in Malesia per il recupero del Gran Premio del Bahrain. Formula 1 che tra l'altro torna proprio qui dopo 9 anni. L'ultima gara risale al 2017 e le attuali automobili, macchine, chiamatele come vi pare, non hanno un'esperienza recente su questo tracciato. Il circuito della Malesia misura 5 km e 543 metri, ci sono 15 curve, 2 lunghissimi rettilinei, servono la velocità, la precisione e soprattutto un grande lavoro sulle gomme, quindi le strategie dovranno essere considerate. Un tracciato che è veramente tecnico, perché ci sono delle frenate importanti, delle curve veloci e dei cambi di ritmo che mettono alla prova macchina e soprattutto pilota che magari non ha mai corso su questo circuito. E poi c'è il grande nemico di questa zona, cioè il meteo tropicale: caldo, umidità, temporali improvvisi che possono completamente stravolgere la gara, perché anche la scelta degli pneumatici dipende proprio da questo. Servono quindi velocità di punta sui lunghi rettilinei. Le Ferrari come stanno andando? Beh, sicuramente dietro Kimi Antonelli, questo è quello che vedo dalle prime immagini, soprattutto da quello che viene commentato. Non dimentichiamo che la FIA segnala che FP2 è partita con una probabilità di pioggia del 90%, anche se poi la sessione rimane asciutta, devono comunque scegliere, come dicevamo, gli pneumatici giusti. Insomma, metteremo alla prova questi nostri piloti e vedremo se le due Ferrari questa volta riusciranno ad alzare la testa, ma pare, almeno da quello che vedo alle prove cominciate praticamente tre quarti d'ora fa, che non la stiamo spuntando. La nostra grande musica è quella che ci accompagna in questa mattinata. Sono le 7:34, questa è Radio Monte Carlo e adesso c'è John Legend.

0: Conflag Girl, Leira Toriamos, questa è Radio Monte Carlo e il momento giusto per parlare di cibo, soprattutto dei dolci. C'è un dolcetto giapponese che ha conquistato TikTok, ma attenzione, perché renderlo irresistibile non è soltanto il gusto, e tra poco scopriamo qual è il suo segreto.
1: Solo musica di gran classe, questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci.
3: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
7: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
8: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
7: Ma non fanno solo prodotti in legno?
8: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief!
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

Gino Vannelli, Earth to be in love su Radio Monte Carlo, sono le 7:49 minuti, buongiorno, buongiorno, so che molti di voi sono abituati a sentire Stefano Gallarini a quest'ora, ma questa settimana cambiano un po' i ruoli e soprattutto le fasce. Io sono Marco Porticelli e resteremo insieme fino alle 11 di questa mattina. Allora, crescente interesse dei consumatori per la consistenza dei cibi, è lì che arriviamo e lo anticipavamo qualche minuto fa, che è diventata negli ultimi anni molto molto evidente. Quest'estate, per esempio, su TikTok è diventata virale una ricetta molto semplice per preparare i mochi, che sono questi dolcetti giapponesi gommosi e ripieni. Il ripieno era a base di yogurt greco e veniva unita della frutta tagliata a pezzi, lo si metteva all'interno di un disco di carta di riso bagnata, si faceva un fagottolo e si lasciava in freezer per qualche ora. Il gusto finale aveva poco a che fare con quello dei mochi originali, che contengono la crema di fagioli rossi, ma la consistenza era simile e per molti questo era l'importante. Diciamo che il crescente interesse della gente per la consistenza dei cibi è diventato negli ultimi anni molto evidente, e questo accade perché lo vediamo soprattutto attraverso la rete. La Associated Press ha parlato con diverse aziende che hanno confermato proprio la diffusione di questa tendenza un po' in tutto il mondo. In Francia, per esempio, si stanno diffondendo i crucchi, che sono questi croissant che hanno al loro interno un biscotto al burro con delle gocce di cioccolato, i cookie. Negli ultimi anni stanno vendendo moltissimo anche i cibi che hanno caratteristiche con la gommosità, la sofficità e la scioglievolezza. Quando si mangia, oltre alle papille gustative, come spiegano ovviamente gli esperti, si attivano le terminazioni nervose sensibili alla temperatura e al tatto, che contribuiscono al piacere o meno che si prova quando si gusta qualcosa di questo genere. I creator che si occupano del cibo, nei loro video giocano spesso proprio con questa caratteristica per creare delle immagini e dei rumori che risultino appaganti per chi li guarda. Un piatto diventato molto famoso per la sua consistenza appiccicosa è il mango sticky rice, che è un dolce tipico particolare della Thailandia. Si fa con del riso glutinoso cotto, una salsa di cocco e del mango tagliato a fette. Il riso, se mangiato da solo, è molto gommoso, ma viene addolcito dal cocco e dal mango. Quest'estate, per spostarci dall'altra parte del mondo, a New York si sono create delle lunghissime file per questo tipo di specialità, fatto da un ristorante thailandese che si chiama Ayada Thai, ed è dentro al Chelsea Market, diventato molto noto ancora una volta grazie a TikTok. Insomma, abbiamo fatto un po' un quadro generale di quelle che sono le cose che ci appagano, non soltanto per il loro sapore ma anche per la consistenza. 7:52, Radio Monte Carlo, c'è la nostra musica, ci sono Mark Ronson, Hervey e Suzanne.

0: con la voce di Debbie Harry per chiudere la nostra prima ora. Questa era Maria, adesso siamo pronti per le informazioni breaking news del TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra, via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia, una donna è morta di peste. La vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. In quarantena 200 persone. Calcio Nations League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con bastoni. Il CT. Siamo stati bravi. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione ci regalerà un fine settimana di tempo bello, ma anche caratterizzato da caldo anomalo. Quindi nella giornata odierna un po' di nuvole su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna, con qualche breve piovasco sulle zone montuose, in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature massime, sempre al di sopra delle medie stagionali, soprattutto nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui cielo nuvoloso ma senza piogge, con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona. Un veicolo in panne sulla A12 Roma Civitavecchia, tra Civitavecchia Sud e Santa Severa Santa Marinella, in direzione della capitale. Segnalato un incidente sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo di Sesto San Giovanni, procedendo in direzione della Milano Meda. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 372 Telesina per lavori in corso tra San Pietro e Gioia Sannitica.

0: If you'd know me by now, dai Simply Red apre la nostra seconda ora. Sono le 8 e 8 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Marco Porticelli, c'è Davide Ippolito con me questa mattina in regia. E eccezionalmente ci sentiamo in questo orario perché Stefano Gallarini per questo weekend non sarà in onda. Lo risentirete il prossimo fine settimana. Adesso poi mandiamo anche un po' di saluti alle persone che ci stanno scrivendo al 342-4141-762. Siete con la radio italiana del Principato di Monaco e mai come in questo momento sottolineiamo questa cosa perché sapete che il presidente Sergio Mattarella è in visita nel Principato. Per la prima volta un presidente della Repubblica Italiana è in visita di Stato nel Principato di Monaco. Sergio Mattarella è arrivato accompagnato dalla figlia Laura ed è stato accolto a palazzo dal principe Alberto II e dalla principessa Charlène. Curiosità molto tenera, i gemelli Jacques e Gabriella lo hanno salutato, lo hanno accolto con un buongiorno presidente, visto che tra l'altro studiano la nostra lingua a scuola. Durante la giornata il principe Alberto ha conferito a Mattarella la Gran Croce dell'Ordine di San Carlo, mentre Sergio Mattarella ha assegnato a Charlène la Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Al centro dei colloqui ci sono soprattutto i rapporti economici e culturali tra Italia e Principato di Monaco. Il principe ha comunque sottolineato la grande presenza italiana nel Principato e ha ricordato che oltre il 60% dei monegaschi ha radici italiane. Oggi Sergio Mattarella conclude la sua visita di Stato nel Principato e in mattinata c'è l'incontro con il personale dell'Ambasciata d'Italia. Successivamente sarà insieme al principe al Museo Oceanografico di Monaco, che è uno dei principali centri internazionali dedicati alla ricerca e alla tutela dell'ambiente marino, di cui spesso parliamo. La nostra grande musica a questo punto che accompagna questa mattinata del weekend, in particolare di sabato, ma noi saremo insieme anche domani, sempre a partire dalle 7 della mattina della domenica. E c'è Ed Sheeran, questa si intitola Shivers, eccola qua.
1: I've

One Last Song, lui era Sam Smith, state ascoltando Radio Monte Carlo, buongiorno e grazie per averci scelto. Una notizia che ha a che fare con il tennis, la rubo ad Irina, ma tanto so che lei è sempre, ha sempre un sacco di cose da raccontarvi sui campioni del tennis e soprattutto ha molte curiosità. Questa riguarda Sinner, che è tornato in campo, ma questa volta è tornato per la patente della moto perché è stato promosso al quinto tentativo. Non ne ha fatto un segreto, 4 bocciature e ha conseguito la patente per le due ruote. L'ultima era stata prima del torneo di Wimbledon, a raccontarlo era stato proprio lui nella serata di gala dopo aver trionfato all'All England Club a Wimbledon. A dare la notizia della patente conseguita è stata comunque sui social la scuola guida di Monaco, la Bonne Conduite di Monte Carlo, che si è complimentata soprattutto per la fiducia, la gentilezza e per piccoli particolari che segnano ancora una volta questa grande umiltà di questo campione. Così abbiamo sottratto una notizia di tennis a Irina, la sentirete questa mattina a partire dalle 11, ma sono certo che avrà tantissime altre cose, anzi la invidio anche un po' perché ogni tanto ci racconta delle cose veramente molto, molto interessanti. La nostra grandissima musica e torniamo in Italia, lo facciamo con Luciano Ligabue, questa è Una vita da mediano.

0: le sue parole, si sta godendo al massimo questo viaggio celebrativo, racconta le emozioni del tour, La notte di certe notti, 15 tappe per festeggiare i 30 anni dalla pubblicazione di quel brano e dell'album Buon compleanno Elvis. Dopo il grande successo europeo dello scorso anno, il tour è ripartito dagli stadi e prosegue anche nei principali palasport italiani e noi abbiamo ascoltato Una vita da mediano.
1: Radio Monte Carlo ti porta al Merano Wine Festival da venerdì 6 a martedì 10 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
12: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

loro sono i Coldplay. Parliamo anche di Apple Martin, che ha debuttato sulla passerella di Parigi. Lei è figlia di Chris Martin, appunto dei Coldplay, di Gwyneth Paltrow. Aveva già attirato tra l'altro l'attenzione della moda qualche mese fa proprio con Chloé, partecipando alla campagna Chloé à la plage al Grand Palais, e sembra essere una grande conferma. 22 anni e sta iniziando a costruirsi un percorso tutto suo, distante chiaramente dalla musica, quindi dal papà, e dal cinema, e quindi da quello che fa la mamma e ha sempre fatto la mamma. Parliamo anche di Formula 1, non soltanto del Gran Premio di questo fine settimana, perché ci si chiede se potrà tornare a Imola. Potrebbe succedere il 6 dicembre in quello che sarebbe proprio l'ultimo Gran Premio dell'anno, ma non è ancora niente di deciso. A maggio del 2025 la Formula 1 annunciò che dal 2026 non si sarebbe più corso il Gran Premio dell'Emilia-Romagna sullo storico autodromo di Imola, che è intitolato, come sapete, a Enzo Dino Ferrari. Eppure da poco più di un anno, insomma poco meno di un anno in realtà, si parla di un possibile ritorno in questa location nel mondiale, seppur soltanto per quest'anno. Imola è la principale alternativa ai gran premi programmati in Qatar e Emirati Arabi Uniti, che ancora risultano nel calendario di Formula 1. Sarebbe comunque soltanto per quest'anno, visto che nel 2027 la Formula 1 non è intenzionata a tornare proprio lì, ma sarebbe per un gran premio molto importante, l'ultimo dell'anno, nell'anno in cui si fa sempre più vicino alla vittoria di un pilota italiano. Era già successo nel 1953, quando il circuito di Imola era appena stato inaugurato. Ricordiamo che Imola è un'ottima alternativa per la Formula 1 sotto tantissimi punti di vista. Il suo circuito è storico ed è di culto. Tra il 1981 e il 2006 ospitò il Gran Premio che all'epoca si chiamava di San Marino ed è intitolato appunto al fondatore della Ferrari e a suo figlio Alfredo detto Dino, ed è il circuito dove nel 1994 ebbe un incidente mortale a Ayrton Senna tra i piloti più celebrati di sempre. Secondo alcune ricostruzioni, la Formula 1 starebbe quindi prendendo un po' di tempo nella speranza che siano Qatar ed Emirati Arabi Uniti a cancellare le gare, così da poter chiedere loro un risarcimento almeno su quello che sono i diritti televisivi. E si parla comunque di una decisione che è ormai imminente, perché teoricamente entro la metà di ottobre dovremmo avere la risposta definitiva. 8:35 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo.

0: musica di Radio Monte Carlo alle 8.42. Questa era Thank You da Alanis Morissette.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF. Un solo spray. CIF.
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
17: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
19: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
20: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
21: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
22: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.

I Wonderland sono Earth, Wind & Fire su Radio Monte Carlo. Facciamo una riflessione sui viaggi intercontinentali, sulla loro durata. Per andare per esempio da Milano a New York ci vogliono più o meno 9 ore, e adesso per andare dalla Terra allo spazio ne possono bastare meno di 8. E la cosa che è successa con la missione Crew 13 di SpaceX, che 2 giorni fa ha raggiunto la stazione spaziale internazionale in meno di 8 ore dal lancio. Secondo space.com è stato il viaggio più rapido mai compiuto da una navicella americana verso la stazione spaziale. Questa cosa cambia completamente, se ci pensate, la nostra percezione dello spazio. Siamo un po' cresciuti con l'idea del viaggio spaziale come un'impresa davvero epica, con i preparativi interminabili, astronauti isolati dal resto dell'umanità, tempi lunghissimi, e invece lentamente sta diventando quasi un viaggio tradizionale. C'è un'altra curiosità: la Crew 13, lo diciamo in italiano, porta un numero che nella storia spaziale americana ha veramente un certo peso, perché infatti la prima missione americana con astronauti ad utilizzare apertamente il numero 13 dei tempi dell'era Apollo. Nel frattempo SpaceX ha inanellato una giornata molto intensa, perché ha fatto una sequenza di 3 lanci nell'arco di poche ore. E questo insomma ci fa riflettere un attimo: ma voi fareste un viaggio turistico nello spazio se un giorno fosse veramente a portata di tutti? È ancora molto lontano per i costi, lo sappiamo. Oppure la visita nello spazio, e quindi la vista della Terra da lassù, ci mette forse ancora un pochino di ansia? Ci dobbiamo pensare. 8:51 minuti, Radio Monte Carlo, buon weekend e grazie per averci scelto insieme fino alle 11 di questa mattinata di sabato. Quindi cominciamo il weekend insieme, e adesso c'è anche la nuova canzone di Gianna Nannini ed è Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Gcom 24, breaking news.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 27, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela: il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Da chiarire come l'uomo abbia ottenuto l'abilitazione a operare sulla rotta Emirati Arabi Uniti, Israele. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei, dice, mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa, che ha ceduto alle richieste americane e mettere a mano le sue scorte di gasolio, e ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo, e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con bastoni. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti a Martin Aprilia, partito dalla pole, e si porta a meno 9 in classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: Radio Monte Carlo Meteo.
6: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione ci regalerà un fine settimana di tempo bello, ma anche caratterizzato da caldo anomalo. Quindi nella giornata odierna un po' di nuvole su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna, con qualche breve piovasco sulle zone montuose, in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature massime, sempre al di sopra delle medie stagionali, soprattutto nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui cielo nuvoloso ma senza piogge, con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sul raccordo A2 Avellino ci sono rallentamenti per controlli di polizia tra Fisciano e Torchiati in direzione Avellino. Rallentamenti per un veicolo in panne invece sulla A19 Palermo-Catania, allo svincolo di Gerbini verso Catania. Sulla A4 Brescia-Padova è un cantiere a causare code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Un incidente segnalato infine sulla A29 diramazione Alcamo-Trapani, allo svincolo per Segesta in direzione Alcamo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Avalon con i Roxy Music, apriamo la nostra terza ora. Questa è Radio Monte Carlo, sono le 9:09. Io sono Marco Porticelli, c'è Davide Ippolito con me in regia e resteremo insieme fino alle 11. Allora, avete sentito anche dal notiziario che Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership del mondiale nella MotoGP ed esulta subito dopo la sprint race nel GP del Giappone. Altro sport, il calcio, gli Europei 2032. C'è una sfida, la sfida tra gli stadi italiani, perché l'Italia ha presentato alla UEFA 14 stadi in 13 città per gli Europei del 2032 organizzati insieme alla Turchia. Entro il 2031 dovranno essere scelti 5 impianti definitivi. Il problema principale è che molti stadi sono ormai obsoleti e sono da costruire. Da costruire sono i nuovi stadi di Roma, di Cagliari, di Bologna, di Milano, il nuovo San Siro, ma anche Verona potrebbe puntare su un nuovo impianto, mentre da ristrutturare ci sono Bari, Firenze, Lecce, Napoli, Genova, Palermo e Salerno. Già adeguati sono soprattutto l'Olimpico di Roma, l'Allianz Stadium di Torino e gli stadi italiani di Serie A hanno in media, pensate, una quantità di anni che sfiora i 56-57 contro circa i 20 anni della Turchia. Inoltre l'82% degli impianti italiani è di proprietà pubblica, rendendo più complessi quelli che sono gli investimenti e le procedure. UEFA richiede il rispetto di circa 120 requisiti riguardanti sicurezza, servizi, sostenibilità e accoglienza. Gli stadi dovranno essere completati, collaudati entro il 2031, quindi l'Italia ha circa 5 anni per realizzare e ammodernare diversi impianti e qui si parte con il lavoro per cercare di arrivare a questo obiettivo ed essere ancora una volta leader in questo mondo. Insomma, si daranno da fare un po' tutte le città che vi abbiamo raccontato in questo breve articolo. La nostra grandissima musica, come sempre qua su Radio Monte Carlo, arriva anche la nuova canzone di James Blunt ed è proprio questa qua.

Adesso Bilan Lee, sono Ricky Martin e Cristina Aguilera su Radio Monte Carlo. Torniamo sul Gran Premio, la Formula 1 alle 10, seguiremo chiaramente le qualifiche. Verstappen, un po' di riflessioni su quello che ha detto, perché sulla pista che lo ha visto vincitore 9 anni fa in occasione della più recente apparizione della Formula 1 proprio a Sepang, punta a centrare la sua prima vittoria in questa stagione che è stata abbastanza avara di soddisfazioni. Ha detto tra l'altro in conferenza stampa, proprio prima del Gran Premio, che questa pista lo conferma ancora di una volta di essere la sua pista preferita, visto quello che aveva ottenuto appunto 9 anni fa. Tende a prendersela un pochino più con calma, cosa che comunque dipende da pilota a pilota, anche perché sono passati un po' di anni, e quindi a questo punto quello che sta decidendo è di prendersela decisamente più tranquilla, anche se comunque l'obiettivo è quello di portare a casa un traguardo proprio in occasione di questo Gran Premio, che risulta essere particolarmente emblematico per lui. Sono le 9:19 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo, grazie per averci scelto per il vostro weekend e vi faremo compagnia, almeno per quel che mi riguarda, sino alle 11.

0: Gonna Give You Up, una canzone scritta in parte da Barry White e poi interpretata proprio da lui nel 1974, poco più di 20 anni dopo, anche questa versione bellissima da Lisa Stansfield, appena ascoltata su Radio Monte Carlo.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Le mele di Marlene.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi, scegli le mele Marlene.
2: Mi fa innamorare.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
6: Iperceramica.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
10: Davvero!
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi

Harder, lei era Ariana Grande. Poco fa abbiamo ascoltato anche David Bowie. Questa è Radio Monte Carlo, sono le 9:33 minuti. Buongiorno e buon weekend a tutti. Allora andiamo a Londra perché sta per aprire una mostra in cui si può osservare un quadro che cambia per via della temperatura. Succede a Serpentine South, dove l'8 di ottobre, quindi la prossima settimana, in realtà arriva questa mostra che si chiama Change Ringing. La particolarità di questo artista è che lui realizza alcuni dei suoi dipinti utilizzando dei pigmenti sensibili al calore. Quindi, quando cambia la temperatura dell'ambiente, cambia anche ciò che vediamo sulla tela. Alcune forme possono emergere, altre possono diventare meno visibili o scomparire addirittura. In altre parole, l'atmosfera della stanza diventa un po' parte dell'opera. Qui il quadro in un certo senso reagisce alla stanza in cui si trova, e nella mostra ci saranno anche delle campane di bronzo, leggevo, modellate con delle forme che richiamano un po' i fiori e i semi, che suoneranno seguendo delle sequenze sempre diverse. La composizione sonora è di Lily Pickett e si ispira a quella tradizione inglese del change ringing, che è molto particolare, in modo da suonare queste campane modificandone continuamente la sequenza. Persino le pareti della galleria, pensate che contribuiscono raccogliendo e amplificando i rintocchi. È quasi il contrario del museo tradizionale, cioè non entriamo più in uno spazio per vedere qualcosa che deve rimanere perfettamente immutato. Poi consideriamo il fatto che determinate opere assumono un aspetto diverso in base all'angolazione. Parlo un po' da profano, cioè io non sono un grande intenditore, però mi è stato spiegato che comunque un'opera va osservata da più angolazioni per cercare di capire il suo valore. Entriamo così in questo spazio dove anche l'opera sembra accorgersi che siamo arrivati, quindi c'è un po' una specie di interazione. Molto curiosa l'idea, sicuramente troverà il successo che merita. La nostra grande musica qua su Radio Monte Carlo, e si torna alla musica di casa nostra con il nuovo pezzo di Tommaso Paradiso, canzone veramente molto molto carina che ascoltiamo su Radio Monte Carlo alle 9:35, ed è Agitare Coca-Cola.

0: Come cambia il modo di viaggiare, soprattutto il modo di percepire una vacanza? È un report che arriva da Hilton, ne parliamo tra un attimo. Intanto abbiamo ascoltato Desiree con Feel So High.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Erina Martelli. Vi aspetto ogni weekend dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

Anita Baker a 12 minuti dalle 10 di questa mattina di sabato. Allora, parliamo un po' di viaggi. Weekend, si può cominciare a preparare una valigetta per andare a fare un fine settimana fuori. Ma sapete che cosa emerge da un nuovo report di Hilton dedicato proprio ai trend di viaggio del 2027? L'idea è che stia cambiando un po' il modo in cui concepiamo la vacanza. Per anni abbiamo cercato il viaggio perfetto, quindi la città giusta, l'hotel giusto, il ristorante imperdibile, le foto da pubblicare, la lista dei monumenti da spuntare e quant'altro, che insomma generalmente quando si programma un viaggio si fa una specie di mappa, no? Adesso, secondo questa ricerca, molti viaggiatori stanno iniziando a chiedersi come ci si vuole sentire dopo, quando si torna a casa. La metà del campione, anzi più della metà del campione degli intervistati, dice di cercare esperienze capaci di calmare il corpo e di resettare il sistema nervoso, e circa l'80%, quindi siamo a dei numeri decisamente alti, dice che viaggiare permette di ricaricarsi mentalmente e fisicamente in modo che si torni a casa e si affrontino i momenti più difficili. Cresce anche il cosiddetto micro travel, cioè i viaggi più brevi e più frequenti, proprio per questo parlavamo appunto del fine settimana. E c'è un'altra tendenza curiosa, cioè partire da soli, raggiungere, che ne so, un gruppo di amici, una città, e poi ritagliarsi una giornata tutta per se stessi. La tendenza per il prossimo anno dice che c'è qualcuno che ha intenzione di fare un viaggio in solitaria, cresce sempre di più questa percentuale, e c'è poi il viaggio che serve a imparare qualche cosa, quindi potrebbe essere un corso di cucina, una nuova attività, uno sport, un hobby. La parte più interessante è che la maggior quantità di persone dice che dopo un viaggio è più propensa a fare un cambiamento che stava rimandando. Praticamente c'è un effetto che comincia prima della partenza, cioè avere un viaggio già prenotato ti motiva per poi arrivare a casa e insomma cercare di conseguire l'obiettivo che ti eri prefissato prima di poter partire. È un po' una sorta di ricompensa, no? Chiamiamola così. Va bene, Radio Monte Carlo, parliamo anche di musica, perché a New York è successo qualcosa di decisamente curioso. A Times Square, quindi il cuore proprio della città, è andato in scena un concorso per trovare il sosia di Harry Styles. 6 concorrenti si sono sfidati, look, capelli, mosse, atteggiamenti alla Harry Styles. Alla fine sono stati incoronati 2 vincitori, uno è un attore di Brooklyn e l'altro è un performer che arriva direttamente dalla Spagna. Pretesto per farvi ascoltare anche la prossima canzone di Harry Styles ed American Girls.

0: Dagli il via, lui è Claudio Baglioni, questa è Radio Monte Carlo. Adesso le notizie, le breaking news del TGCOM 24.
1: L'ora esatta con
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Allarme in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le indagini sul fallito attentato a Fly Dubai, il Wall Street Journal

0: Nel programma Uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie, l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV, ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo, e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. MotoGP in Giappone, Marquez domina la sprint race, calcio, Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Cars and Girls, sono i Prefect Sprout su Radio Monte Carlo, le 10:06 minuti. Buongiorno a tutti da Marco Porticelli e da Davide Ippolito che è con me in regia. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme, poi arriverà Erina Martelli. In realtà è già qua da noi e vi terrà compagnia per le prossime 4 ore a partire dalle 11. La natura si prende una rivincita. Non so se la ricordate, la vicenda legata all'albero di Robin Hood abbattuto crudelmente 3 anni fa. Ebbene, sta rinascendo, ha già un anello di nuovi germogli, ci sono queste immagini aeree, i sopralluoghi dei ranger che confermano che il ceppo superstite ha sviluppato questo anello abbastanza vigoroso con nuovi germogli che sono cresciuti fino a raggiungere un'altezza compresa tra i 60 e i 90 centimetri. Risultato è che sono frutto intanto di interventi mirati di tutela ambientali che sono stati fatti sul campo e poi la riduzione della compattazione del suolo e la limitazione soprattutto del transito umano per preservare l'area circostante. L'albero aveva 150 anni, era famoso in tutto il mondo anche per essere apparso al cinema nel film Robin Hood, Principe dei Ladri del 1991 ed era stato nominato albero inglese dell'anno nel 2016 dal Woodland Trust. Sebbene gli esperti, insomma quelli che si sono occupati del caso, stimino che ci vorranno decenni o addirittura un secolo e mezzo per ritrovare la maestosità di un tempo, gli escursionisti potrebbero presto godere anche di una piccola ombra fatta da quello che crescerà nei prossimi anni. C'è una bella cosa perché dietro a questa ferita di questo monumento naturale c'era un crimine che, sapete, aveva un po' indignato l'opinione pubblica, ma il tronco principale è stato recuperato. E cosa hanno fatto? Hanno dato vita a una mostra permanente al National Landscape Discovery Center e 49 piantine denominate Alberi della Speranza sono state coltivate da semi originali e distribuite in maniera capillare in tutto il territorio nazionale per dare in eredità il simbolo del nord dell'Inghilterra. Quindi una bella cosa certamente che andava raccontata, perché quando poi la natura si prende la rivincita su quello che drammaticamente fa l'uomo è sempre una bella soddisfazione. La nostra grandissima musica nella mattinata di sabato su Radio Monte Carlo, c'è anche Ella Langley, questa è Choosing Texas.

Questa era Katy Perry su Radio Monte Carlo. Dopo di lei è Justin Bieber, anche se leggevo proprio ieri sta vendendo i diritti musicali, la metà del suo catalogo, che spazia dal 1997 al 2024, è andato via per 180 milioni di dollari alla Pop House, che è la società svedese di investimento in cataloghi musicali, che è stata cofondata da Björn Ulvaeus degli ABBA, e collaborerà con questa azienda per lanciare una produzione immersiva di avatar digitali basati sulla sua musica. Una fonte che conosce l'accordo ha detto dei prossimi progetti di Sia quello di entrare nel mondo digitale, che includerà anche uno spettacolo che interagirà con le sue canzoni come artista e come autrice, utilizzando la voce in successi mondiali, come per esempio è accaduto anche per Diamonds di Rihanna, che ha raggiunto più di 2 miliardi di streaming. L'azienda ha inoltre ideato e finanziato, ricordiamo, ABBA Voyage, la residency che ha creato nel 2022 gli avatar degli ABBA, giustamente chiamati Avatar, lanciando questo show alla Queen Elizabeth Olympic Park di Londra proprio in quell'anno, e ha continuato a stringere questi accordi con alcuni degli artisti musicali più popolari. Nel 2024 ha acquisito anche il catalogo musicale, il marchio, l'immagine e i marchi dei Kiss, e ha in programma di dare il via a uno spettacolo immersivo di Avatar intitolato Kiss Forever a Las Vegas nel 2028. Insomma, il business che gira intorno alla musica e soprattutto dietro ai diritti lo conosciamo molto bene. Molti sono gli artisti che hanno pensato di accodarsi a questo genere di strategia. La nostra grandissima musica, e qui abbiamo un artista che sicuramente ha lasciato in eredità grandissima musica, ed è per questo che Radio Monte Carlo con piacere vi fa risentire questa intitolata Io per lei, Pino Daniele.

0: che è tornato protagonista grazie a una canzone completamente diversa, rivisitata in chiave speciale proprio da Mina. Ve l'abbiamo fatta ascoltare nei giorni scorsi e si tratta di Vento di Passione. Intanto su Radio Monte Carlo questa mattina abbiamo ritrovato Io per Lei.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: 1, 2, 3, 4.
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico. Ah!
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
11: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
15: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: È italiana?
18: Sì.
17: È affidabile?
18: Sì.
17: Rispetta l'ambiente?
18: Sì. Indovina chi è?
17: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
18: Nasce.
19: Cresce.
17: Resta con te.
20: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
21: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
20: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
20: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima.
23: E per il gas?
24: Ottima.
23: Internet?
24: Ottima.
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Bollettino Digiversario numero 1.
26: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
25: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
27: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
28: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
29: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
30: Tecnomat, più professionale, meno caro.

Radio Monte Carlo, Dionne Warwick, che si prepara tra l'altro a pubblicare quello che viene annunciato come il suo ultimo album di duets, Dionne Warwick Duets, un progetto che è costruito interamente sui duetti. Tra gli ospiti c'è anche John Legend, ma non ha ancora intenzione di fermarsi, perché a ottobre sarà protagonista anche di una tournée, la tournée di addio intitolata Over and Out. Proprio in questi giorni tra l'altro è finita all'asta una parte della sua collezione personale, parliamo di gioielli, di abiti di scena, memorabilia di una lunghissima carriera. A proposito di abiti e di moda, parliamo anche di questo, perché la parola handmade, cioè fatto a mano, è una parola che quasi viene dimenticata. Sappiamo che un vestito cucito a mano non è perfettamente identico a mille altri e fa sempre la differenza. Nel mondo della moda, l'intelligenza artificiale, ahimè, può progettare immagine di un vestito, può inventare un logo, può fare una campagna pubblicitaria, una collezione intera, ma non può sostituire completamente quel piccolo dettaglio irregolare che racconta di qualcuno che ha realmente lavorato su quell'oggetto. L'articolo arriva da Vogue, dove si racconta della crescente presenza dell'intelligenza artificiale che sta praticamente alimentando la richiesta di autenticità e di lavoro artigianale. Qui c'è il rovescio della medaglia. C'è comunque un ma, perché alcuni marchi stanno usando la parola handmade anche quando il prodotto non è completamente artigianale. Nel settore viene chiamato craft washing, cioè usare l'idea dell'artigianato per rendere un prodotto più autentico di quanto sia realmente. Proprio qui riflettiamo sul fatto che forse il nuovo lusso sarebbe avere qualcosa che conserva ancora qualche imperfezione, perché rappresenta la prova che dall'altra parte ci ha lavorato una persona e non semplicemente un'intelligenza artificiale che ormai fa parte del nostro quotidiano. 10:30 precise, Radio Monte Carlo, c'è Somber.

Roller Coaster, lui è Ronan Keating su Radio Monte Carlo. Un amico ci scrive che lavora nel settore della moda, a proposito di quello che abbiamo raccontato del fatto a mano, proprio nel comparto della famosa tradizione sartoriale napoletana, e la vera sfida furtiva, dice, che preoccupa è alle future generazioni. Interessa davvero il fatto a mano, l'handmade, come ha interessato intere generazioni? Perché se così non fosse, apre ogni discorso all'intelligenza artificiale che sarebbe benvenuta. Stavo un po' riflettendo fuori onda con Davide su questo argomento, e il troppo poi probabilmente raggiungerà la saturazione e l'intelligenza artificiale lascerà forse il tempo che trova, verrà utilizzata magari per determinate cose, ma credo che nell'ambito proprio dell'artigianato non abbia tutta questa questa credibilità. Con l'andare del tempo certo prenderà piede, ma mi auguro, e soprattutto c'è un grande lavoro perché questo non avvenga, dove c'è la mano umana che ci lavora, no? Questo è un po' il nostro augurio soprattutto. 10:38 minuti, Radio Monte Carlo, c'è Tasmin Archer.

0: Sleeping Satellite da Tasmin Archer su Radio Monte Carlo, e adesso parliamo dell'impianto sportivo più green del mondo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: La Climate Pledge Arena di Seattle, casa dei Seattle Kraken e delle Seattle Storm, è un impianto sportivo da 18.000 posti interamente convertito all'energia rinnovabile, alimentato al 90% da 1.300 pannelli solari. L'impianto si distingue per una gestione altamente sostenibile delle risorse. L'acqua piovana viene raccolta dal tetto in una cisterna da 57.000 litri e riutilizzata per creare e mantenere la pista da ghiaccio, evitando sprechi nella conversione tra gare di hockey e basket. Con oltre 12.500 piante e pareti verdi interne, la struttura è stata la prima arena al mondo a certificarsi zero carbon secondo l'International Living Future Institute.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Shh, Ale, Franz, venite.
10: Michel!
11: Cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
10: Quindi?
11: Non è mica un segreto.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
10: Ma lo presentiamo noi?
9: E certo, non lo sapevate?
11: Ale è svenuto.
9: Oh no!
11: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
12: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Dici che lo conosco?
13: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
11: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
17: Prossimamente live, in concerto.
16: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
17: Infolani, bluenotemilano.com.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
20: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

Radio Monte Carlo, sapete quando si dice posso avere la sfera magica per capire che cosa succederà? Ebbene sì, perché c'è uno scienziato che ha scoperto uno schema nascosto nelle canzoni di Taylor Swift che lascia intuire cosa potrebbe pubblicare prossimamente. Si tratterebbe di una ricerca linguistica e statistica condotta su oltre 100.000 parole, centinaia di brani, che rivela quella che è la struttura ricorrente usata dall'artista. A dimostrarlo è questo studio scientifico che è stato fatto dall'Università di Liverpool, che ha analizzato nel dettaglio un vastissimo archivio composto da 123.553 parole distribuite all'interno di 247 canzoni di Taylor Swift. I ricercatori hanno applicato complessi modelli di analisi testuale e computazionale per cercare quali sono gli schemi o quali possano essere gli schemi ricorrenti nei suoi testi. Ancora una volta rientriamo in quello che è quell'argomento un pochino insomma spinoso che è l'intelligenza artificiale, ma anche qua ci mette il suo zampino e permette di insomma avere delle previsioni anche sulle canzoni di grandi personaggi come Taylor Swift. Radio Monte Carlo 10:52, ci sono Colors ed Elodie.

0: Dai Train, questa è la nostra ultima per questa mattina, ma ci ritroveremo domani, domenica, a partire dalle 7, orario diverso dal solito, perché sapete il nostro Stefano Gallarini questo weekend non è in onda, ma tornerà il prossimo fine settimana. Ringrazio Davide Ippolito in regia, Marco Fullone per la splendida musica che ci ha scelto per questo fine settimana. La musica continuerà tra qualche minuto e sarete in compagnia di Erina Martelli. Io sono Marco Porticelli, vi auguro una buona giornata e vi lascio con le breaking news del TGCOM 24. Buon sabato a tutti, a domani, ciao!
1: L'ora esatta con
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti

0: comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito 3 persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina, risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dallara. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.
3: On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

Money, hallelujah, amen, su Radio Monte Carlo. Alle 11:07 di questo sabato, buongiorno, buon tutto, il 3 ottobre, ce l'abbiamo fatta. Io sono Irina Martelli, fin qui con Marco Porticelli, l'avete sentito, in questo weekend abbiamo orari un po' diversi, quindi io starò con voi fino alle 15 e poi arriverà Silvia Notargiacomo. Siccome siamo multitasking, mentre stavo ascoltando Marco Porticelli, guardavo anche la pole position molto bella di Max Verstappen a Sepang. Sapete che il Gran Premio è quello del Bahrain, però si corre a Sepang per motivi geopolitici che tutti conosciamo, e accanto a lui partirà Hamilton, però ne parleremo più tardi con qualche altro dettaglio. Intanto la nostra musica, questo è un duetto inedito tra due superstars, Bruno Mars, che lo sapete arriva da Honolulu, Karol G, che è colombiana, insieme per questa canzone che si intitola Still.

0: Sì, su Radio Monte Carlo, la nostra vita. E allora abbiamo visto questa super pole position di Max Verstappen al Gran Premio della Malesia a Bahrain, chiamatelo come volete, ma si corre a Sepang, ed è andato benissimo anche Hamilton, che si è classificato secondo però a 2,5 decimi, e via via sono arrivati tutti gli altri. Calcolate che dei 22 piloti soltanto 12 conoscevano già questo circuito, perché dal 2017 che da quelle parti non si corre. Quindi terzo Hadjar, Antonelli, Leclerc, Norris, queste sono le prime tre file, a seguire Piastri, Russell, Gasly e Bortoleto. E una delle cose interessanti della Malesia, io ci sono stata da poco, è che è un paese particolarissimo per la composizione etnica. C'è una maggioranza appunto malese, se ne fai parte sei obbligato a essere musulmano, poi ci sono le minoranze, quella cinese e quella indiana. In quel caso lì potrebbero cambiare religione e verrebbero anche aiutati finanziariamente, non si può invece diventare da musulmani a qualcos'altro. Ma sono, diciamo, piuttosto tolleranti. Devo dire che io guardavo dall'esterno le moschee molto belle a Kuala Lumpur, e quando mi chiedevano le persone all'interno di entrare per visitarle offrendomi il velo, io rifiutavo il velo dicendomi che l'avrei guardata soltanto dall'esterno, e loro mi dicevano: eh vabbè, dai, entra anche senza il velo, non fa niente. A Singapore neanche me l'hanno chiesto, mi hanno fatto entrare direttamente così, senza velo, tranquillissimi, devo dire.
1: Check it.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo con I'll Be Missing You alle 11.20. Un abbraccio anche a Davide Ippolito che abbiamo in regia per questa mattina. E di solito alle 11.05 più o meno nel sabato siamo abituati a ispirazioni, ma oggi lo spostiamo un pochino alle 12.05. Ho preparato una puntata speciale per voi. Attenzione automobilisti, siamo sulla 4 verso Trieste, ci sono code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: 1, 2, 3, 4!
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico. Ah!
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
2: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
12: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MediaWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MediaWorld.
13: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
17: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
16: E dietro la grigliata?
17: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su amobile.it.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani a red giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
23: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

Belinda Carlisle, la sua Heaven is a Place on Earth su Radio Monte Carlo alle 11.29 di questo sabato. Parliamo ancora di vacanze perché il TGCom riporta un sondaggio di eDreams in cui si è scoperto che c'è la tendenza a fidarsi meno dei social media per scegliere una meta per le vacanze, nel senso che normalmente si guarda su Instagram o TikTok, ci si fa affascinare da qualche foto, da un racconto di viaggio, però rispetto a 2 anni fa lo si fa di meno. Come potete immaginare, i più giovani si fanno ispirare più spesso dai social, generazione X e boomer un pochino di meno. Per quanto riguarda la generazione Z ci sono dei dati piuttosto interessanti. Intanto che il 45% di loro, se si trova al ristorante o comunque in un posto in cui c'è un cibo particolare, tende appunto a fotografarlo e a postarlo. È un po' meno vero per le altre generazioni, ma soprattutto il 29% dei ragazzi non rinuncia a mostrare online contenuti positivi anche se non si sente soddisfatto, però si vuole dare via social l'immagine di un'esperienza che è stata positiva anche se non lo è stata per nulla. Addirittura c'è un 10% di ragazzi molto sinceri che ha detto di scegliere la località per le vacanze pensando di ottenere dei like sui social, cioè sperando appunto di ricevere approvazione con le foto postate per quelle vacanze. L'unica ragione è questa.

Stereophonics, Maybe Tomorrow su Radio Monte Carlo. Mamma mia, non ci sono tennisti italiani da seguire in queste ore ed è una cosa un po' nuova rispetto al fatto che siamo abituati a fare il tifo per tanti di loro. Negli ultimi giorni e oggi fuori tutti, Arnaldi, Berrettini, Cobolli, Jasmine Paolini. Per quanto riguarda invece Jannik Sinner, che era stato paparazzato a Lione, arriva il messaggio ufficiale su Instagram e lui ha fatto sapere che non ci sarà neanche a Shanghai il torneo che comincia la settimana prossima perché persiste il problema che ha al ginocchio. Ora rimane l'esibizione dei Six Kings Slam, eventualmente i tornei di Vienna e Parigi e le ATP Finals, sempre che poi lui decida o no di giocare la Coppa Davis. Però per il momento la situazione è questa, cioè non vedremo Jannik Sinner purtroppo neanche a Shanghai. Che peccato. Urban Species, questa è Spiritual Love.

0: di Monte Carlo, ci sono esibizioni sanremesi che rimangono nella storia. Per esempio negli anni Ottanta c'è stata una band che è salita sul palco con un look molto curato, un'esibizione vocale molto retro e invece un arrangiamento elettronico per una canzone fantastica che aveva vinto all'epoca il premio della critica. Era arrivata quarta nella classifica generale ed è una canzone che ascoltiamo con gioia anche oggi e per noi è in arrivo.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

Canzone davvero indimenticabile del 1983 per Mattia Bazar, interpretazione di Antonella Ruggero, molto retro con questa voce incredibile e poi i suoni elettronici della band. Ed era arrivata quarta nel Sanremo dell'83, ma aveva vinto allora il premio della critica. Radio Monte Carlo, vi raccontiamo di un bar in Serbia molto particolare che ha appena aperto, dove ci sono gli alpaca tra i tavoli. Ebbene sì, si fanno coccolare dalla gente e soprattutto si fanno nutrire, perché si paga un ingresso di 10 euro e arrivano una bevanda più un secchiello di snack per gli animali. Ovviamente quello è l'unico cibo che si può dare agli alpaca, che sono molto teneri con le persone, a volte sono un po' meno teneri tra di loro, da quello che mi è capitato di vedere. Non è la prima volta che c'è un locale del genere in Europa, ce n'è un altro a Barcellona mi pare, ma se andate a Tokyo scoprirete che ci sono caffè con qualsiasi tipo di animale: capibara, gufi, conigli, cani, gatti, c'è di tutto praticamente. La nostra musica con Sienna Spyro, fresca vincitrice di Best New Artist agli MTV Music Awards. L'ascoltiamo con la sua nuova Great Expectation.

Dani Fiona, la sua Give It To Me Right su Radio Monte Carlo. C'è quotidiano.net che ci racconta una storia molto particolare di un libretto delle assenze delle scuole medie anno 76-77 che si è scoperto essere di Leonardo Pieraccioni. La cosa buffa è che un suo amico stava curiosando in un mercatino delle Pulce a Subbiano in provincia di Arezzo e si è accorto che quel librettino delle giustificazioni era proprio del suo amico Leonardo Pieraccioni e ovviamente gliel'ha consegnato emozionandolo tantissimo. Ora c'è Seal, questa è Crazy.

0: Eccolo qua, Seal, un altro appassionato di tennis e tifosissimo di Jannik Sinner, che sarà dispiaciuto per quest'altro forfait a Shanghai del nostro campione. La canzone era Crazy su Radio Monte Carlo e in arrivo le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Il ministro Giorgetti sulla manovra parla di approccio prudente. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigno, sabotare treni e assaltare carceri. Arrestato a Roma un italiano conosciuto come anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Il 18 aprile scorso ferì un funzionario della Digos durante una manifestazione. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Formula 1, Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Hamilton.

0: su di una finestra.
1: Oknoplast, le finestre di design.
2: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Ordinary Love, la voce bellissima di Sade su Radio Monte Carlo nel nostro sabato. Siete con me, io sono Erina Martelli. Visto che questa sera si assegna il premio Campiello, ispirazione di oggi, che va a un orario un po' diverso dal solito, è dedicato proprio alla lettura. Leggere è una delle cose

0: cose più semplici e più intense che possiamo fare. Basta aprire un libro, sedersi e lasciare che qualcun altro ci racconti una storia. Eppure dentro quel gesto così piccolo c'è qualcosa di immenso, perché gli esseri umani si raccontano storie dalla notte dei tempi. Raccontare una storia è stato, da sempre, un modo per dare un senso al mondo e per non sentirsi soli. E allora, poco importa che cosa leggiamo, un romanzo, un giallo, una storia d'amore, un grande classico, un libro scelto soltanto per evadere dalla realtà dopo una giornata difficile. Non importa nemmeno se leggiamo per curiosità, per interesse culturale o semplicemente perché vogliamo sapere come va a finire. Di ogni libro ci rimane qualcosa. Magari una parola, un'immagine, una domanda che non ci eravamo mai fatti. Oppure la sensazione di aver incontrato qualcuno che, pur essendo inventato, per qualche ora è stato incredibilmente reale. Abbiamo camminato accanto a Don Quixote, ostinato nel suo sogno di trasformare il mondo. Abbiamo sentito il peso delle scelte di Anna Karenina. Abbiamo guardato la vita con gli occhi di Pinocchio, imparando quanto sia difficile diventare grandi. Abbiamo incontrato Elizabeth Bennet e il suo sguardo ironico sui codici della società inglese del suo tempo. Abbiamo subito il fascino dell'amore totalizzante di Katie e Heathcliff. E magari abbiamo riconosciuto qualcosa di noi persino nei personaggi più lontani dalla nostra vita. È questo il miracolo della lettura, uscire per un momento da noi stessi e stranamente tornare a casa, conoscendoci un po' meglio. Un libro può farci ridere, commuovere, distrarre, inquietare, può portarci lontanissimo senza farci muovere dalla nostra poltrona. E quando chiudiamo l'ultima pagina, la storia finisce, ma qualcosa di quella storia spesso continua a vivere dentro di noi. Leggere ci cambia e ci espande, perché, come scriveva Franz Kafka, un libro è un'ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Chantai, lui è Justin Timberlake su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo da dire di questo ritrovamento molto interessante in Norvegia, perché sono emerse dal ghiaccio 48 frecce preistoriche. Pensate che hanno 6.000 anni, perché la questione è che il ghiaccio ha permesso la conservazione di queste frecce, ma adesso però questo ghiaccio purtroppo anche in Norvegia si va ritirando, e quindi se gli archeologi non sono veloci a recuperare quello che salta fuori, saranno reperti che saranno perduti per sempre. Però per il momento da 20 anni che vanno avanti con questi ritrovamenti, e più si va avanti più velocemente saltano fuori oggetti sempre più antichi. Jonathan Butler, questa è Lies.

0: Sabato 3 ottobre, Radio Monte Carlo con la nostra musica e notizie per voi automobilisti. Siamo sulla 14 verso Ancona, c'è una coda di 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto per un veicolo in avaria. Prudenza e buon viaggio.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
3: È possibile.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Le mele di Marlene.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
7: Mi fa innamorare.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
10: Davvero!
12: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
12: Le piastrelle?
10: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura Xpir?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono SPID o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.

Mezzogiorno e 29 del nostro sabato, anche Oro di Mango qui su Radio Monte Carlo. Rock Online ancora una volta si è occupato delle residency degli artisti. C'è una dichiarazione molto discussa di Miley Cyrus in cui lei ha detto che ha voluto fare questi due concerti alla Hollywood Bowl perché può dormire a 10 minuti d'auto da lì. Ha detto che per lei è importante non allontanarsi troppo da casa sua. Siccome le richieste per questi due concerti sono state 80 volte la disponibilità, lei ha semplicemente commentato che questo significa che aveva fatto bene i suoi calcoli. La questione però, che ha detto in altre occasioni Miley Cyrus, è che per lei è difficile rimanere sobria quando è in tour, è per questo che vuole rimanere vicino a casa. Poi c'è Adele, che ha dichiarato più volte di odiare la vita on the road. Lei ha alle spalle due lunghe residenze, una a Las Vegas e una a Monaco, Céline Dion a Parigi, lo sapete, e piacciono a tutti in realtà questi artisti che si fermano per tante date nella stessa città per una serie di ragioni. Beh, i fan ne approfittano per fare un po' di turismo musicale, ma l'organizzazione può contare su, appunto, una spesa per quanto riguarda l'allestimento del concerto che è molto più bassa, e poi con l'artista più riposato si possono organizzare più pacchetti VIP, meet and greet, insomma si massimizzano i guadagni. La cosa ovviamente è arrivata anche in Italia, perché ci sono state le quattro residency da 10 date ciascuna di Biagio Antonacci, Max Pezzali, che chiuderà il suo tour Max Forever all'Unipol Dome di Milano per 6 date a fine dicembre, e poi lo sapete che c'è Vasco, che farà 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma a giugno 2027. Tutto è cominciato con Elvis a Las Vegas, ricordate? Però proprio a Las Vegas è esplosa la mania. Quando è stata costruita la Sphere con 20.000 posti, sono arrivati U2 con 40 date proprio a Las Vegas. A proposito di U2, li ascoltiamo con Martin Garrix per Fireflies.

Radio Monte Carlo, magari la prossima volta il primo ministro canadese Mark Carney potrebbe chiamare anche Michael Bublé quando decide per un incontro informale al ristorante. Per il momento ho incontrato soltanto Bryan Adams. Sono proprio in un ristorantino tranquillo, nessuno li guarda e chiacchierano i due. Ovviamente i commenti online sono su tutti i canadesi che avrebbero dovuto partecipare: Celine Dion, Shania Twain, eccetera, eccetera. Un incontro al vertice, come si dice. La nostra musica con Omar. Bye.

0: Il cantautore inglese Omar per There's Nothing Like This su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 42. C'è un altro artista irlandese questa volta che è diventato famosissimo per una canzone in particolare. Siccome questa canzone lo ha fatto diventare tanto noto in tutto il mondo, succede a volte di avere degli hater. Nel mondo anglofono questa canzone, che è usata tanto nei matrimoni, è anche nella classifica delle 10 più odiate in assoluto. Ma noi invece l'abbiamo e tra pochissimo l'ascolteremo.
1: Ogni giorno, Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Marco Porticelli. Vi aspetto ogni weekend dalle 13 alle 16, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
4: 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico. Ah!
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Malika Ayan a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
21: Troni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

È il più grande successo del cantautore irlandese Chris de Burgh, questa The Lady in Red appena ascoltata su Radio Monte Carlo, canzone notissima nel mondo anglofono, tant'è che viene usata anche durante i matrimoni e tanto è famosa quanto da parte di alcuni è odiata, tant'è che ve lo dicevo, è in alcune classifiche delle canzoni più insopportabili del mondo appunto della musica cantata in inglese. Invece voglio parlarvi di musica bellissima cantata in italiano, perché c'è Giorgia che questa sera chiude il suo tour a Milano e ci si aspetta che arrivino degli ospiti. Lei ha detto di aver invitato Irama, Elisa, Eros Ramazzotti, Emma, Annalisa, Blanco, Marrakesh e Luché. Scopriremo chi di loro accetterà l'invito. Lei dice di non saperlo ancora. La cosa interessante è che oltre al suo repertorio classico con i suoi più grandi successi, lei interpreterà anche cover molto belle di Purple Rain di Prince o due canzoni di Michael Jackson, Human Nature e Don't Stop Till You Get Enough. Intanto lo sapete che è un momento d'oro perché sta conducendo con grande successo X Factor, sta per uscire il nuovo album e la canzone nuova appunto da questo album di inediti è la canzone che stiamo ascoltando da qualche tempo e che è una meraviglia. Eccola qua, si intitola Parafulmini.

0: tantissimi successi di Maroon 5, questa Sugar appena ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo Drive Up, poi le news di TGCom 24 e poi saremo ancora qua.
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Basta il nome Charger per essere proiettati in un film, ma anche sulle strade vere, quelle sotto casa, dove arriva l'ottava generazione della creatura più cinematografica autografata Dodge. Non c'è il vuoto, lo diciamo subito, ma un 6 cilindri in linea biturbo e non solo lui, perché la nuova Charger è anche totalmente elettrica. Sono 4 le versioni, 2 termiche e 2 elettriche, per un'auto che punta tutto e sempre sull'eccesso, più potente, più grande, più veloce. Con il tasto Power Shot sul volante si può aumentare la potenza, 40 cavalli aggiuntivi per 10 secondi. Il SUV XC60 è la Volvo più venduta di tutti i tempi. Un'intuizione di design, contenuti e tecnologia che dal 2017 ha riscontrato un enorme successo. Con questo nuovo aggiornamento il marchio svedese non cambia la ricetta, ma si limita a ritoccare i dettagli estetici e a introdurre l'ormai onnipresente intelligenza artificiale nel sistema di intrattenimento. Grazie ai servizi Google, Gemini è adesso a disposizione di automobilista e passeggeri. La grande novità è rappresentata dal nuovo sistema ibrido plug-in, un'ibrida che può garantire tra i 190 e i 200 km di autonomia utilizzando solo il motore elettrico. L'EPAS è un marchio che esprime già nel nome tutta la sua ambizione, nato da una crasi tra leopard, leopardo e passion, passione. Un'identità dunque forte, audace, attraverso modelli che sappiano distinguersi. Per presentarsi al meglio, la scelta è ricaduta su un SUV di grandi dimensioni, L8. Rappresenta un po' la sintesi dell'offerta L'EPAS, che si sviluppa attorno a 3 pilastri: SUV, elettrificazione e tecnologia. Un gigante da quasi 4,70 m di lunghezza che punta tutto sul suo sistema ibrido plug-in. Oltre 90 km di autonomia a zero emissioni. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
0: Bentrovati da Virginia Giacomin. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel 51,7% degli impianti, benzina inferiore a 2 euro al litro. Nel 52,2%, gasolio sotto i 2,20 euro. Lo rende noto il MIMIT, i dati dell'osservatorio prezzi carburanti aggiornati a questa mattina. Pioggia di rincari per la guerra in Iran, per una famiglia con due figli più 1.415 euro. Il Codacons calcola più 704 per un single, più 936 euro per un operaio, più 1.616 per un libero professionista. E sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche per quest'anno. Il ministro Giorgetti sulla manovra un approccio più prudente. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'Ucraina potrebbe aver bisogno fino a 70 miliardi extra nel 2027 per la guerra, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Formula 1, Max Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Hamilton. MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica

George Michael e Mary J. Blige per questa As su Radio Monte Carlo, 7 minuti dopo le 13, siete sempre con me, io sono Irina Martelli, ve l'abbiamo detto più volte che abbiamo un weekend con orari un po' diversi perché manca Stefano Gallarini, quindi siamo insieme fino alle 15 e poi sarete con Silvia Notar Giacomo. Volevo ricordarvi che fino a domani a Lazzise sulla Gorigarda ci sarà i Giorni del Miele, un festival dedicato appunto al miele, e noi italiani ne consumiamo sempre di più, addirittura il consumo di miele è triplicato in 25 anni, da 200 a 600 grammi a testa. Io Donna qualche settimana fa aveva pubblicato dei miti da sfatare riguardanti lo zucchero, e a proposito del miele è vero che ha dei sali minerali, però attenzione.

perché comunque è molto calorico, bisogna consumarlo soprattutto per il gusto, non pensando di risparmiare calorie rispetto allo zucchero bianco. E lo zucchero grezzo non è migliore di quello bianco, perché quello bianco è ripulito dai residui di melassa, ma i sali minerali come il potassio che sono in quello grezzo sono in quantità ridicole per poterlo considerare sano. Anzi, la cosa sana da fare evidentemente nella dieta è ridurli un pochino gli zuccheri, non esagerare mai in nulla, è il caso di dirlo. La nostra musica con Jungle, li ascoltiamo con Sunshine.

Mario Venuti e Crudele su Radio Monte Carlo. Mentre continuano a inseguirsi le chiacchiere su Yannick Sinner, adesso ci si chiede se parteciperà a Six King Slam, l'esibizione dal 21 al 24 ottobre. Si parla del Festival dello Sport a Trento, che si conclude domani, perché ha partecipato una superstar dell'atletica, Mondo Duplantis, che sapete è il campione del salto con l'asta, che ha parlato di altri sportivi italiani con cui è amico. Per esempio di Sinner ha detto: è un ragazzo simpatico, con i piedi per terra, ha un grande senso dell'umorismo e una risata contagiosa. E di Jimbo Tamberi ha detto: è un leader, ci sono persone che hanno più talento, però lui ha una marcia in più che molti atleti magari non hanno, è un ragazzo divertente e carismatico. Ha anche detto che lui è in programma di arrivare a 6,40 m, non sa quando, però promette di arrivare.

0: Chrissy Hynde con la loro versione di I Got You Babe su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Ancona, c'è una coda di 3 km tra Pescara Nord e Pineto per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo ti porta al Merano Wine Festival da venerdì 6 a martedì 10 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su amobile.it.
7: 1, 2, 3, 4!
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
17: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su 4,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi con carta payback negli iperemarket e online.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
23: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
22: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
23: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
22: Quello è sicuramente un brutto affare.
24: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
25: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
26: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
27: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
28: Chief!
27: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

Sanna, to remember su Radio Monte Carlo alle 13:27 è tornata in auge la truffa online dell'Agenzia delle Entrate e del Rimborso IRPEF. Di tanto in tanto salta fuori questa finta pagina web, di solito ci arriva un link via mail in cui ci fanno sapere questa bella notizia che abbiamo diritto a un rimborso, ma tutto questo è fatto per rubarci i dati. La cosa curiosa, scrive Open Online, è che sul lato destro della schermata è presente un avviso di connessioni sicura, cioè ci dicono: verificate che l'indirizzo appartenga al dominio ufficiale agenziaentrate.gov.it e poi guardate in effetti il dominio che è tutt'altro. Io ho visto un finanza.cc, le cose più strane, quindi è davvero incredibile che funzionino queste truffe online, ma purtroppo ormai sono talmente tante che è difficile quasi starci dietro. A questo proposito hanno fatto un programma curioso a Singapore, lo chiamano Scam Vaccine, è un esperimento in cui hanno chiesto alla gente di partecipare volontariamente e chi si iscrive a questo programma riceve, senza essere avvertito in anticipo, una simulazione realistica di una truffa, una telefonata, un messaggio via WhatsApp, una mail, si riproducono le tecniche dei truffatori e naturalmente viene utilizzata l'intelligenza artificiale che interagisce con la vittima. Se si rendono conto che lo stress della persona contattata si sta alzando, a quel punto viene interrotto l'esperimento e viene detto che si è trattato soltanto di una simulazione, e tutto questo perché dovremmo imparare così a riconoscere una truffa vera. Speriamo che funzioni, magari anche noi dovremmo provare a istituire un programma del genere. La nostra musica, con questo duetto tra Charlie Puth e Coco Jones, ascoltiamo la canzone, si intitola Sideways.

Questa di Sia, I'm Still Here su Radio Monte Carlo, le 13.35 di questo sabato 3 ottobre. Stavo leggendo alcune dichiarazioni di Hamilton a proposito di tutte le chiacchiere che riguardano Horner, che si è offerto alla Ferrari. Lui ha detto: sostituire Vasseur potrebbe danneggiare la Ferrari, a maggior ragione, ha detto, bisogna tutelare i ragazzi in fabbrica perché sono loro che poi sentono lo stress di tutto questo chiacchiericcio. Vasseur per il momento reagisce in maniera tranquilla. Dice che la cosa più difficile è sostenere le interviste a 50 gradi, lo sapete, in Malesia. Hamilton peraltro partirà in prima fila, lo sapete, a Sepang accanto a Verstappen, che ha fatto una super pole position, e poi Antonelli, Leclerc. Per quanto riguarda il Gran Premio Bahrain o della Malesia, non so come chiamarlo, l'orario che riguarda domani sarà alle 9 del mattino, quindi avremo occasione proprio domattina di chiacchierarne un pochino. La nostra musica con Sheryl Crow è All I Wanna Do.

0: Monte Carlo, sapete che l'animale più strano per alcuni, proprio l'animale più strano al mondo, è l'ornitorinco. E in economia esiste una cosa chiamata l'organizzazione ornitorinco, proprio per definire alcune aziende che prendono determinate decisioni. Ve lo racconto tra poco.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: Obi, tutto è possibile.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
9: Mi fa innamorare.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
12: 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
17: Anche per me?
20: È un sì al 100%!
21: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima.
22: E per il gas?
23: Ottima.
22: Internet?
23: Ottima.
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Amore, la vasca?
25: Leviamo.
24: Le piastrelle?
25: Leviamo.
24: Anche i mobili del bagno?
25: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
24: E i lavori?
25: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
24: Mi hai levato le parole di bocca.
25: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
26: Iperceramica.
27: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
25: Ho fatto la scelta giusta.
27: Cioè?
25: Faccio pubblicità in TV.
27: Non ci credo.
25: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
27: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
25: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
27: Adesso?
25: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
29: Oh, tutti uguali.
30: Chiama se hai bisogno.
29: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
31: E chiama uno.
29: Ma uno chi?
32: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

Questo è Ride Like the Wind, la voce di Christopher Cross su Radio Monte Carlo. E allora, si parlava dell'ornitorinco, che è considerato l'animale più strano del mondo. È stato scoperto in Australia alla fine del Settecento e non si sapeva bene come classificarlo, perché è un mammifero ma non ha ghiandole mammarie e depone le uova, viene a galla per respirare e ha un becco tutto particolare. Peraltro dal 1912 non si può dare la caccia all'ornitorinco. Umberto Eco ha scritto un libro intitolato Kant e l'ornitorinco, proprio per parlare di questi fenomeni che sono sconosciuti, e noi di fronte a questi fenomeni reagiamo per approssimazione. Ma della metafora dell'ornitorinco si sono impossessate alcune aziende per dire che bisogna avere competenze diverse, essere un po' mammiferi e un po' ovipari. A proposito soprattutto dell'intelligenza artificiale, l'organizzazione dell'ornitorinco o il professionista ornitorinco è quello che ha varie skills, soprattutto quelle umane, perché ahimè si sa che di quelle tecniche è probabile che si impossessi in breve tempo l'intelligenza artificiale, però tutto quello che è umano verrà sempre ricercato anche in futuro, quindi meglio puntare su quello per il momento. La nostra musica, con questa canzone che è un grande successo di Malika Ayane, l'ascoltiamo subito, si intitola Detto tra noi.

Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love su Radio Monte Carlo. Si parlava qualche minuto fa di Australia e di ornitorinchi e rimaniamo in Australia perché vi voglio raccontare da quotidiano.net di Margot Robbie. Ora, Margot Robbie arriva dalla soap australiana Neighbours, che ha lanciato un sacco di artisti famosi: Jason Donovan, Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, tutti hanno partecipato a Neighbours, che adesso ha più di 9300 episodi in cantiere. Insomma, vogliono prendere le immagini di Margot Robbie quando interpretava il ruolo di Donna Friedman, lo ha fatto dal 2008 al 2011 prima di Suicide Squad e di Barbie, e farne un episodio da 150 minuti per la visione da smartphone. Ovviamente tutto sarà aiutato dall'intelligenza artificiale, cioè non ci sarà una nuova Margot Robbie né ci saranno battute che lei mai aveva pronunciato, però ci sarà un personaggio incentrato soltanto su quello che si era visto appunto in quella soap opera. Quindi grande curiosità e grande preoccupazione da parte degli altri attori. C'è Jennifer Page su Radio Monte Carlo, questa è Crush.

0: Lounge su Radio Monte Carlo e in arrivo ci sono le news di TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Mediterraneo torni a essere mare di civiltà, non più attraversato da crisi umanitarie, il monito del Capo dello Stato. Via libera di Palazzo Chigi al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit di 29 miliardi per energia e difesa. Quest'anno il deficit dovrebbe attestarsi attorno al 2,9%. Giorgetti parla di approccio più prudente. Trump sul suo rapporto con Meloni: è molto buono, mi è sempre piaciuta. Poi elogia l'Europa per aver accettato di rilasciare le sue scorte di gasolio. Stop all'export del nostro diesel, mai valutato seriamente, aggiunge il presidente americano. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai per Tel Aviv. Secondo gli Emirati, il copilota pianificava un atto terroristico. Il Wall Street Journal lo descrive come un estremista noto in Oman, dove infatti non poteva volare. Ancora allarme sulla frontiera est dell'Europa, un drone ha violato lo spazio aereo lituano. L'allarme è poi rientrato. Vilnius aveva invitato la popolazione lungo il confine a individuare i rifugi antiaerei più vicini. Tennis: Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai per il ginocchio. Formula 1: Verstappen si prende la pole al Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia. Calcio: Nations League, bene l'Italia, 1 pari a Parigi contro la Francia, prossimo match con la Turchia lunedì a Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Craig David, 7 Days su Radio Monte Carlo, quasi 6 minuti dopo le 14, siete sempre con me, io sono Erina Martelli, orari un po' diversi per questo weekend, siamo insieme ancora per un'ora. Oggi, mentre stavo camminando per venire fino agli studi della radio, stavo guardando a Milano tanti edifici che avevano il cartello in cui si annunciava l'affitto di una stanza. Beh, c'è tanta gente, non soltanto gli studenti, che desidera magari per motivi di lavoro venire a vivere e a Milano, ma calcolate che una stanza può costare fino a 800 euro al mese e infatti sono in crescita gli affitti condivisi e anche i prezzi evidentemente aumentano del 6% in un anno. Chi ha problemi di reddito sceglie quella soluzione e Io Donna ha voluto stilare delle regole su come vivere con un'altra persona senza litigare, buone abitudini per non litigare. Allora, proprio darsi delle regole funziona, meglio spese separate e dividersi gli scaffali della dispensa e del frigorifero se non volete discussioni. Poi gli ospiti, se decidete di invitarne, meglio avvisare per tempo il vostro coinquilino. Turni di pulizia, anche per la pulizia si litiga tanto quando si convive e allora bisogna chiarire come suddividere il carico di lavoro o decidere di mettere da parte qualche soldino e farlo fare a un'altra persona. Volume della musica, altra ragione di grande discussione, mettersi le cuffiette se il caso. E infine aiutarsi, sembra un consiglio stupido, ma in realtà diventare amici è molto meglio che essere semplicemente freddi coinquilini che si dividono le spese. La nostra musica con Gracie Abrams, il suo ultimo successo, si intitola Good

0: Ricky Fantei su Radio Monte Carlo. Ieri sono riuscita a resistere quasi fino alla fine della partita contro la Francia, la partita dell'Italia. È andata bene, è stato uno straordinario Gigio Donnarumma in porta, per cui ci portiamo a casa questo pareggio 1-1. Il prossimo impegno a Bologna sarà lunedì alle 20.45, la partita Italia-Turchia. Per quanto riguarda la Nations League, si chiacchiera tanto di Cristiano Ronaldo, che sapete non è stato schierato con il suo Portogallo. Prima si è fatto tutta una partita in panchina, tutti i 90 minuti in panchina, poi il CT ha detto che non lo avrebbe schierato e lui ha abbandonato il ritiro. Però sembra che i portoghesi e in generale, diciamo, i tifosi siano con Cristiano Ronaldo, perché trovano che il CT Jorge Jesus sia stato in qualche modo ingrato nei confronti di Cristiano Ronaldo. Quindi ci sono questi enormi cartelloni che sono stati messi anche in alcuni muri di Lisbona, in cui ringraziano, appunto, obrigado, scrivono proprio una frase diretta allo stesso Cristiano Ronaldo, e certo grazie glielo devono dire.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: con chi sei.
1: Una canzone d'amore ispirata, davvero, di Biagio Antonacci, Se io se lei, su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Ancona, c'è una coda di 3 km tra Pescara Nord e Pineto per lavori. Prudenza e buon viaggio.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
8: Uffa.
6: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
8: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
6: Sarà durissima.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.

Una canzone storica, davvero, di Supertramp, questa Take the Long Way Home su Radio Monte Carlo alle 14.27 del nostro sabato. C'è l'agenzia AGI che ha dedicato al diamante Tiffany un bell'articolo raccontandone la storia, perché tutti abbiamo in mente l'immagine di Audrey Hepburn con il tubino nero, i guanti e questo incredibile diamante al collo. Però questo diamante le è stato messo al collo soltanto per le immagini promozionali del film Colazione da Tiffany, ma in realtà in nessuna scena del film lei lo indossa. Però si vede a un certo punto questo diamante, si vede dietro una teca. Era stato complicatissimo nell'ottobre del 1960 organizzare le riprese appunto per la sicurezza, quando è stato inquadrato questo diamante, e si erano spesi $45,000 anche perché era domenica e tutte le persone erano state pagate il doppio, tecnici, comparse, commessi, impiegati e ovviamente la stessa Audrey Hepburn. Nella scena, se avete presente il film, si vede lei con gli occhi spalancati che guarda la vetrina e a un certo punto compare nella teca il diamante. Chi lo ha indossato davvero nella storia? Dicevamo Audrey Hepburn per l'immagine promozionale del film, ma prima di lei Mary Whitehouse, l'anno era il 1957, e poi si arriva a Lady Gaga, l'anno era il 2019 per gli Oscar, e Beyoncé qualche tempo dopo nel 2021. Oltre a queste donne, nessun'altra ha mai indossato quel diamante giallo incredibile. Magari un giorno capiterà a Olivia Dean, devo dire che non mi sorprenderebbe. Intanto l'ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo con questa canzone che è Baby Steps.

Viva la vita di Coldplay su Radio Monte Carlo. Allora, ChatGPT ci racconta quotidiano.net che sta sperimentando una nuova frontiera dello shopping online. In pratica c'è la funzione try on che permette di utilizzare l'intelligenza artificiale per vedere come potrebbe apparire sul proprio corpo un capo d'abbigliamento o un accessorio, e questo è molto interessante. Quando tra i risultati di shopping compare un prodotto compatibile, si seleziona appunto try on, si carica un selfie o una fotografia e ChatGPT fa il resto, cioè genera un'immagine dell'utente con indosso il capo scelto, però si mettono subito le mani avanti dicendo che non garantiscono che la taglia sia quella e che il risultato sia proprio quello reale, ma tant'è, diciamo che sarà un'indicazione per i primi tempi. Lenny Kravitz, It Ain't Over.

0: musica di Radio Monte Carlo, ovviamente anche nel nostro sabato pomeriggio. C'è un cantautore americano che ha raccontato un po' la sua storia, molto bella, perché lui ha sempre detto che non amava cantare, non amava tanto il suono della sua voce. Da Los Angeles se n'era tornato in Ohio proprio per scrivere canzoni. A un certo punto gli è arrivata l'offerta di cantare la canzone di una colonna sonora, ovviamente una canzone che lui non aveva scritto. Lui a quel punto aveva accettato senza avere grandi ambizioni sull'argomento, ma quella canzone aveva finito per entrare nella colonna sonora di un film che ha venduto 15 milioni di copie e credo sia il suo pezzo più famoso. Peraltro è senz'altro la canzone più bella del film e noi stiamo per ascoltarla tra pochissimo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Silvia Notargiacomo. Vi aspetto tutti i weekend dalle 16 alle 19 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Shh, Ale, Franz, venite!
4: Michel!
5: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
4: Quindi?
5: Non è mica un segreto.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
4: Ma lo presentiamo noi?
3: Eh certo, non lo sapevate?
5: Ale è svenuto.
8: Oh no!
5: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
7: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
13: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.

proprio lui, Eric Carmen, ascoltato qui su Radio Monte Carlo, aveva sempre detto di sentirsi un autore, non gli piaceva cantare, poi a un certo punto gli è arrivata l'offerta di cantare una canzone che lui non aveva scritto, questa Hungry Eyes, per la colonna sonora di Dirty Dancing, ed eccola lì, la canzone viene fuori bellissima, la colonna sonora ha venduto 15 milioni di copie nel mondo soltanto nei primi anni e ci sono tante altre belle canzoni, è il caso di dirlo. Volevo passare da Dirty Dancing alle tartarughe marine, perché stavo leggendo dall'AGI che hanno fatto uno studio su quelle delle Galapagos e hanno scoperto che non si allontanano dalle isole, cosa strana perché di solito le tartarughe marine lo fanno per accoppiarsi, ma loro amano talmente tanto il posto che rimangono lì, le hanno studiate per un anno, non è detto che non lo facciano nell'arco di qualche anno. Intanto andare alle Galapagos in vacanza costa un sacco, perché bisogna pagare il permesso, sono $500, c'è il volo naturalmente, però qualcuno ha scoperto che si può risparmiare dormendo nelle isole, trovando degli hotel lì e poi spostandosi in barca, altrimenti ci sono 4.500 euro come minimo da pagare per la crociera. La nostra musica con Gino Paoli è Quando ti rivedrò.

0: Questa Angels di Robbie Williams è l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato 3 ottobre qui su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore da parte mia, io sono Erina Martelli, da parte di Dario Rizzuto che ha curato la seconda parte della regia. Arrivano le news di TGCOM 24 e poi sarete con la nostra Silvia Notar Giacomo. Ci risentiamo domani dalle 11 alle 15. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. 14,4 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa nel biennio 2027-2028 sono i fondi derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia inseriti nel documento programmatico di finanza pubblica. Il deficit nel 2026 dovrebbe attestarsi al 2,9%. Il ministro Giorgetti sulla manovra approccio prudente. Sulle tasche degli italiani pesa la guerra in Iran. Il Codacons calcola rincari da 1.415 euro per una famiglia con due figli, per i single 704 euro aggiuntivi, 936 per un operaio e 1.616 per un libero professionista. Ma Trump prepara una nuova escalation dopo le elezioni di midterm. Il caso Garlasco, i legali di Stasi annunciano: abbiamo raccolto un nuovo elemento che farà molto scalpore. Ai microfoni di Quarto Grado il nuovo indagato Andrea Sempio si mostra sicuro: non ci sono prove sufficienti per andare a processo, dice, la condanna di Alberto è fondata. In Lituania è rientrato l'allarme scattato per l'incursione di un drone. Decollati i caccia della NATO, Vilnius aveva invitato i civili a cercare un rifugio. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa. Contatti in corso tra Bruxelles e Kiev. Pianificava un atto terroristico, così gli investigatori emiratini sul copilota del volo Fly Dubai che mercoledì ha tentato di dirottare l'aereo diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal aggiunge: in Oman era noto come estremista e infatti nel paese non poteva volare. Tennis: Sinner salterà anche il Masters 1000 di Shanghai per il ginocchio. Lo stop dell'altoatesino supererà così i 3 mesi. Formula 1: a Verstappen la pole del Gran Premio del Bahrain, che per via della guerra nel Golfo si corre in Malesia. MotoGP: Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Incognito qui su Radio Monte Carlo, 15-6 minuti di questo sabato 3 ottobre. Ben trovati amici, buon fine settimana, buon primo weekend di questo mese che aprirà le porte aperte ormai, insomma, le porte all'autunno, insomma, perché guardando un pochettino le previsioni del tempo, insomma, l'estate pare ancora particolarmente presente, ma tra poco parleremo, approfondiremo anche un po' il tema meteo. Intanto ben trovati da parte mia, io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme quest'oggi fino alle 19. Saluto e ringrazio Irina Martelli, che ritroverete domani mattina a partire dalle 11. Un bel rientro in quel di Milano, in regia Dario Rizzuto, che ritorna, passerà queste 4 ore con me, con voi chiaramente, amici di Radio Monte Carlo. Saluto anche Claudia De Rio in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica. E allora, fine settimana di tanto sole, gli esperti del meteo ci dicono che forse dal 7 ottobre cambierà qualcosa, perché almeno questo è quello che ci auguriamo un po' tutti, perché il caldo è bello, il sole è meraviglioso, per carità, però insomma è arrivato ottobre, è iniziato insomma sotto il segno di temperature molto alte sopra la media del periodo, ma dalla prossima settimana, ecco, dal 7 ottobre potrebbe arrivare un piccolo cambiamento almeno per quanto riguarda le piogge e un primo calo delle temperature, quello che serve proprio per tirare fuori finalmente il giacchetto di pelle, il giacchettino, no, per coprire. Allora parleremo di musica come sempre, amici, perché ci piace assai, questo lo sapete, varie curiosità dal mondo, soprattutto vari articoli che vengono dai giornali internazionali che ogni tanto ci dedicano qualcosa di veramente molto bello e prezioso, e poi la nostra musica, dai, si va subito con Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran class.

La voce straordinaria di Beyoncé, Hello, dal 2009 qui su Radio Monte Carlo, 15 minuti. Non è più suo il record come artista più premiata nella storia dei Video Music Awards, perché proprio la scorsa settimana questo record è stato conquistato da Taylor Swift con 33 premi, l'artista più premiata. Ma insomma, stiamo parlando comunque di due regine e nulla toglie ovviamente quello che è successo proprio ai Video Music Awards la scorsa settimana, proprio per questa nuova edizione, nulla toglie allo straordinario talento, lo straordinario percorso di un artista incredibile come Beyoncé. Un artista incredibile e irripetibile, direi. Sta per arrivare per voi Michael Jackson, questa è Beat It.

0: solo grandi canzoni qui su Radio Monte Carlo, questo lo sapete, siamo tornati nell'82 con Beat It, Michael Jackson, grandissimo album di riferimento ovviamente Thriller. Allora amici appassionati di calcio, bello seguire la nazionale sicuramente, però in molti staranno sicuramente aspettando la ripresa del campionato il prossimo weekend di calcio. Parleremo tra poco meglio di una maglia di una squadra italiana, italianissima, elogiata dal New York Times. A tra poco.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

Seinfeld, Moving Up dal 70 qui su Radio Monte Carlo, 15:26 minuti. Buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati in questo 3 ottobre. In mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Date alla Roma lo scudetto, non lo dico da romanista, amici, ma a dirlo non è altro che il New York Times, uno dei quotidiani più famosi e importanti al mondo. È un commento che proviene da un articolo nel quale sono state analizzate le migliori divise di questa stagione calcistica, e tra le tante passate in rassegna, come quella per esempio del Bayern Monaco, del Real Madrid, del Barcellona, l'unica che ha ottenuto il massimo dei voti è stata proprio quella del club della Roma. Quindi i tifosi romanisti sicuramente saranno molto molto contenti di sentire tutto questo, ma attenzione, non ha premiato questo prestigioso giornale la prima divisa, ovvero quella giallorossa, bensì il kit da trasferta giallo con la banda orizzontale semplicemente splendida. Ha scritto: è un'impresa non da poco ideare un design distintivo e originale per la maglia da trasferta di una squadra che sia allo stesso tempo immediatamente riconoscibile come appartenente alla squadra stessa. Dettagli superbi, così l'hanno descritta, dal doppio cinturino sul petto al colletto fino allo sfondo leggermente avorio. Fa proprio una descrizione ben precisa, si sono proprio innamorati di questa maglia e chiudono praticamente questo articolo scrivendo: date loro subito lo scudetto. Beh, sarebbero molto contenti, eh? I tifosi romanisti, come è normale che sia. Comunque, al momento del lancio della divisa bianca con la banda orizzontale giallorossa, l'antico stemma del 1938, lo scorso luglio, proprio è stato dichiarato che si voleva sottolineare lealtà, tradizione, dovere attraverso la virtù romana della pietas, un ritorno alle origini, e quindi grande soddisfazione sicuramente per il popolo giallorosso. 15:28 minuti, buon sabato a tutti voi, la grande musica di Radio Monte Carlo con Lola Young, questa è la sua Messi.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go, Passenger, qui su Radio Monte Carlo, 15:35 minuti, ancora ben trovati. In questo sabato allora parlavamo del ritorno del campionato di calcio di Serie A, bisognerà attendere il prossimo fine settimana, c'è stato questo stop ovviamente per dare spazio alla nazionale, sesta giornata che si riaprirà appunto sabato 10 ottobre alle 15 con Genoa-Fiorentina, seguite poi da Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. Domenica 11 toccherà proprio a Como-Roma, visto che abbiamo parlato della Roma, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus, mentre il turno poi si chiuderà lunedì con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Questo per la felicità di tutti i tifosi che potranno tornare chiaramente a guardare, a sostenere le proprie squadre. Buon sabato a tutti voi, la nostra musica con Billy Joel dal 1993.

0: The River of Dreams dal 1993, Billy Joel qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Uno studio pubblicato su National Science Review evidenzia un doppio effetto del verde urbano. Se da un lato riduce le temperature estive, dall'altro può aumentare l'inquinamento da ozono rilasciando composti organici volatili biogenici. Nonostante questo collaterale incremento di smog diurno, particolarmente marcato a Tokyo e sulla costa atlantica USA, il verde offre un beneficio netto, proteggendo oltre 7,6 milioni di cittadini da eventi combinati di caldo e inquinamento. Gli esperti invitano a ripensare le strategie di forestazione, selezionando con cura specie, densità e collocazione degli alberi per massimizzare la salute pubblica.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico. Ah!
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: Ma dove va con quel veicolo?
15: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
14: Però, che design e che capienza.
15: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
14: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
16: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
18: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

Parlo alle 15:46 minuti, una canzone che Dalla scrisse con Roversi, disegnando un paesaggio urbano surreale, quello della capitale americana, mettendo a nudo la solitudine dell'uomo di fronte ai grandi della terra, un capolavoro che abbiamo ritrovato nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo. Allora, amici che siete amanti della musica, ecco, voi sapete bene che l'esperienza del vinile, che sta tornando tantissimo, sta arrivando nella vita soprattutto della generazione Z, che sta riscoprendo i vinili da un po' e anche i CD ultimamente, ecco, si abbraccia notevolmente anche con l'esperienza cinematografica. Insomma, molti giovani stanno tornando finalmente al cinema ed è bellissimo unire la musica, le colonne sonore con la magnificenza appunto del cinema. Pare che secondo i recenti dati pubblicati da Billboard e anche dalla Official Charts Company, le edizioni speciali in vinile delle grandi colonne sonore continuano a registrare numeri da record. E qui c'è un nome su tutti, che sta conquistando un maestro assoluto delle colonne sonore. Sto parlando di Hans Zimmer, che è molto molto prediletto soprattutto per i suoi grandi capolavori, insomma colonne sonore veramente che hanno animato dei film meravigliosi. Ecco, ascoltare questi brani su disco non è solo, diciamo, una scelta d'ascolto, no? Ma un vero e proprio rito che poi restituisce profondità a tutto quello che c'è dietro e anche calore a composizioni pensate per farci sognare insieme alle storie dei grandi film. Tutto questo molto molto bello, intanto che si torni a acquistare ovviamente supporti rigidi e poi che insomma si pensi anche a tornare al cinema. State con la nostra musica, con Natalie Imbruglia.

Un amore finito raccontato all'interno di questa canzone di grandissimo successo di John Secada, Just Another Day, qui su Radio Monte Carlo. Ebbe grandissimo successo anche la versione spagnola Otro Día Más Sin Verte, che era altrettanto travolgente. La nostra musica con Gladys Knight.

0: Parlavamo di colonne sonore, eccone una meravigliosa, Gladys Knight, License to Kill, dall'89, da uno 007, meraviglioso. Tra poco, amici, saranno le 16, in arrivo per voi tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mosca avverte diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev: lasciate subito la città, non siete al sicuro. La Russia prepara massicci attacchi di rappresaglia, oltre 1000 missili pronti a colpire la capitale e le centrali elettriche ucraine. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che poi elogia l'Europa sul rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: mai valutato seriamente lo stop all'export del nostro diesel. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà, non più attraversato da gravi crisi umanitarie. Questo il monito di Mattarella dal Principato di Monaco, oggi il secondo e ultimo giorno della visita di Stato. Secondo gli investigatori emiratini, il copilota del volo Fly Dubai per Tel Aviv era stato radicalizzato e pianificava un atto terroristico. Il Wall Street Journal aggiunge: in Oman era noto come estremista e non poteva volare. In Lituania è rientrato l'allarme scattato per l'incursione di un drone. Decollati i caccia della NATO, Vilnius aveva invitato i civili a cercare un rifugio. L'alta rappresentante Kallas: prepariamoci per possibili attacchi russi. Tennis, niente da fare per Sinner, salterà anche il Masters 1000 di Shanghai per i problemi al ginocchio. Formula 1, a Verstappen la pole al Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia. Calcio, Nations League, Italia 1 pari con la Francia, prossimo match a Bologna lunedì con la Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Dal 1987, Kiss and Tell, uno dei brani di maggior successo di Brian Ferry, questo straordinario artista britannico che abbiamo ritrovato nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo. 16:05 minuti, buon 3 ottobre, amici, ben trovati. Un abbraccio a quanti di voi stanno facendo tante cose belle, così come si fa nel fine settimana, quando chiaramente si ha un po' di relax, un po' di tempo da condividere con amici in giro, in casa. Però io manderei un abbraccio a tutti coloro che invece sono al lavoro e appartengono al popolo dei lavoratori del weekend. Noi vi accompagniamo come sempre con la grande musica di Radio Monte Carlo. Io sono Silvia Notar Giacomo, insieme a voi fino alle 19 quest'oggi, e di musica continuiamo a parlare. Soprattutto parliamo dei grandi eventi che Radio Monte Carlo segue, e seguiamo tantissimi artisti perché siamo la radio ufficiale, per esempio, della tour di James Blunt in Italia, che arriverà il prossimo 27 febbraio, con la prima data a Milano al Forum, e poi il 28 febbraio invece a Firenze al Nelson Mandela Forum. Quindi due occasioni veramente speciali per seguire questo straordinario artista con la sua musica dal vivo. Tutte le info le potrete trovare chiaramente sul nostro sito radiomontecarlo.net. c'è questa bellissima canzone che ci sta accompagnando da un po', il bel ritorno di James Blunt, si intitola Tastes Like Summer.

Other Side of the World, Katie Tunstall su Radio Monte Carlo, 16-13 minuti. Allora, se c'è una cosa buona, amici, che i social possono fare, soprattutto con i più giovani, e lo vediamo quasi quotidianamente, è far scoprire loro delle bellissime canzoni del passato. Allora, un istituto di ricerca britannico ci dice effettivamente che questi ragazzi, soprattutto quelli della generazione Z, stiano ascoltando sempre più musica. Nuovi dati che indicano che ben il 45% delle persone che oggi dichiarano di ascoltare più brani rispetto all'anno scorso lo fanno grazie soprattutto ai social, ai video, alle storie che vengono pubblicate tramite i social, e da lì possono scoprire ovviamente nuova musica. Di questo, insomma, siamo particolarmente contenti, soprattutto quando vengono a conoscenza della meraviglia che viene dal passato, tipo questa per esempio. Torniamo nel 91 con Paul Abdul, questa è Rush Rush su Radio Motore.

0: bellissima ballata che viene dal 1991 di Paul Abdul, Rush Rush, qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, vi piacerebbe seguire per un giorno più il vostro sportivo del cuore? Ecco, attenzione, perché c'è un torneo di tennis tra i più amati al mondo che darà a breve questa possibilità, e tra pochissimo ne parliamo.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
12: È possibile.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
17: Prossimamente live, in concerto.
16: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
17: Infoline, bluenotemilano.com.
18: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
19: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo con gli Steely Dan, Do It Again, dal 72, 16 e 25 di questo sabato 3 ottobre, ancora ben trovati. Allora, per tutti gli appassionati di tennis, amici, una bellissima esperienza, potreste viverla proprio a breve. Allora, tifare per il proprio giocatore preferito potrebbe presto trasformarsi in un biglietto per l'Australia, perché l'Australian Open ha aperto ufficialmente le candidature per Superfans, una nuova serie in stile reality prodotta proprio da Australian Open Originals, pensata per raccontare la prossima edizione, quella del 2027, del torneo attraverso gli occhi di chi lo segue proprio dagli spalti. Allora, le domande di partecipazione resteranno aperte fino al 7 ottobre, quindi c'è ancora un po' di tempo. Il meccanismo di accesso è semplice nella forma ma impegnativo nella sostanza, perché ogni candidato dovrà inviare un video in cui racconta chi è il proprio tennista preferito, perché si considera il suo tifoso numero uno, mettendo chiaramente in mostra poi personalità e dedizione proprio nei confronti del proprio idolo. E tra le migliaia di partecipanti attesi da tutto il mondo, l'organizzazione ne selezionerà soltanto sei fortunati che voleranno poi a Melbourne con un accesso privilegiato al torneo, quindi vedranno allenamenti, retroscena del torneo australiano e poi le partite dal vivo dei propri sportivi del cuore. E questi sei prescelti avranno anche la possibilità di avere una telecamera ufficiale in dotazione per documentare in prima persona tutta l'esperienza. Quindi quale sarà proprio la novità? Seguire questo grandissimo torneo attraverso gli occhi dei tifosi e poi vivere un sogno. Una meraviglia, avete questa grande opportunità e quindi magari potete provarci. Avete tempo fino al 7 ottobre per presentarvi. La nostra musica con Marco Mengoni, questa è Due Vite nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: protagonista di un grande concerto l'estate scorsa. Protagonisti Jamiroquai avranno fatto sicuramente anche questa Little L dal 2001 qui su Radio Monte Carlo, e il frontman che sappiamo essere un grande appassionato di motori, tanto da collezionare tantissime macchine sportive, le Ferrari su tutte. Ecco, qualche mese fa aveva dato via questa Ferrari verde, una Ferrari molto molto particolare, l'unica prodotta ufficialmente a Maranello con questa verniciatura speciale, non se ne trovano in giro. Ecco, in molti avrebbero voluta giudicarsela probabilmente durante l'asta, non so chi l'abbia acquistata, sicuramente insomma ha pagato parecchio perché tanto costava. Si partiva da una base d'asta di 4 milioni e mezzo di euro, quindi stiamo parlando di una cifra bella importante. La nostra musica in questo sabato ci porta indietro nel tempo ancora, nel 1998 con Baby Bird.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

0: su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo torniamo con la grande musica ovviamente di Radio Monte Carlo e l'artista che dagli anni Ottanta continua sempre a dettare tendenza. State con noi.
1: Solo musica di gran classe. Questa

0: meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
0: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

Who's That Girl dall'87 Madonna qui su Radio Monte Carlo, 16:46 minuti, ancora ben trovati, ancora buon sabato amici belli. Allora, si avvicina il debutto del rivoluzionario progetto del monoscafo volante di 100 piedi creato da Ferrari per sfidare gli oceani, e proprio Ferrari ha scelto anche Livorno per ospitare gli uffici del gruppo di lavoro, dagli ingegneri allo shore team, che godranno proprio di aree e laboratori specifici per trovare la giusta sintonia in vista del varo di questa barca a vela nel 2027. Ecco, da quando la casa modenese poi si è lanciata in questa idea, fuori assolutamente dagli schemi, sono emersi tanti commenti negativi da parte dei puristi, da coloro che amano la Formula 1, e con Hypersail il marchio però del cavallino vuole ridefinire un po' quello che è il concetto di navigazione oceanica. Allora, lo ricordiamo perché questa barca è stata presentata in primavera durante la Milano Design Week, con un look che si ispira alle auto di Formula 1 ma abbandona totalmente il tradizionale rosso delle monoposto. A vestire questo scafo della Ferrari Hypersail sarà il giallo fly insieme al grigio scuro. Sarà insomma una barca a vela particolarmente importante, una grande sfida per la casa di Maranello, che adesso sta mettendo a punto tutto proprio per la messa in acqua che dovrebbe essere insomma quasi arrivata. Spingeremo la tecnologia all'estremo e l'unico limite sarà la natura, il mare, quindi sarà un'occasione anche per appassionarci ancora di più alla Ferrari, e comunque navigherà nel prossimo 2027 e noi l'aspettiamo.

25 anni da quando Zucchero pubblicò questa Baila Sexy Thing. L'abbiamo ritrovata nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo, impegnatissimo con il suo tour europeo che lo vedrà protagonista ancora in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia e poi il 10 giugno 2027, attesissimo per il gran finale allo stadio San Siro di Milano. Un artista, come sempre, da seguire per il tanto amore che sa dare ai suoi fan. La nostra musica con Bryan Adams. Still

0: Ah, quante canzoni meravigliose d'amore ci ha regalato Bryan Adams, anche questa Please Forgive Me dal 1993 qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo l'informazione con il TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lasciate subito Kiev, non siete al sicuro. Questo l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri nella capitale ucraina. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord della città, importante arteria anche per la logistica militare. Il Cremlino pronto a colpire le centrali elettriche. Sull'Iran, Trump dice la guerra finirà dopo le elezioni di midterm. Intanto però nuove navi militari sono in rotta verso il Golfo. Arriveranno poco dopo il voto americano di novembre. In Italia il Codacons stima rincari da 1.415 euro per una famiglia con due figli come conseguenza del conflitto. Proseguono le indagini emiratine sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai per Tel Aviv. Il copilota, dicono gli investigatori, progettava un atto terroristico e in Oman, paese di cui era originario, era classificato come estremista con il divieto di volare. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di approccio prudente, stanziati 28 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. Jacques Moretti, titolare del locale del rogo di Capodanno di Crans Montana, sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. L'uomo si trova in carcere con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza. Tennis, si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner. L'altoatesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, sempre per i problemi al ginocchio. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in direzione Milano. Un veicolo in avaria sulla A12 provoca incolonnamenti tra Genova Est e Genova Nervi verso Rosignano. Per lavori sulla A14, coda di 1 chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Valico di Capannelle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: C'era grande sintonia tra questi due straordinari artisti quando collaborarono nel 2000, Whitney Houston, Enrique Iglesias, qui su Radio Monte Carlo con Could I Have This Kiss Forever. Allora amici, ben trovati, buon sabato 3 ottobre, 8 minuti dopo le 17. In mia compagnia io sono Silvia Notargiacomo. Allora, c'è un momento preciso della settimana, in genere è il venerdì sera, mi riferisco soprattutto a tutti coloro che lavorano durante la settimana, in cui il ritmo finalmente un po' rallenta dopo 5 giorni di impegni, scadenze, corse contro il tempo. Arriva il weekend, che è quella parentesi molto preziosa in cui ci si può un po' riappropriare dei propri spazi, che sia un caffè gustato con lentezza, un po' di tempo condiviso con amici, con parenti, ma anche in solitaria una bella passeggiata senza meta o semplicemente il lusso di non guardare l'orologio. E beh, diciamo, è un tempo molto importante per rigenerarsi. Non lo fanno purtroppo le persone che invece lavorano nel fine settimana, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio, ma che accompagniamo chiaramente con la grande musica di Radio Monte Carlo. E allora, tra la nuova musica che abbiamo in serbo per voi, c'è una bellissima collaborazione, due mondi diversi ma che si incontrano in questa nuvola, Bossa in Blu di Romancino e Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: te.
1: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Era il 2002 quando i Blu firmavano una delle collaborazioni più eleganti del pop di quel decennio, insieme a un maestro d'eccezione come Elton John, al pianoforte e alla voce. Quando entra, come se entra, quanto si sente, insomma, questa boy band britannica rileggeva in chiave R&B la leggendaria Sorry Seems to Be the Hardest Word, brano del 76 di Elton John, regalando comunque un grandissimo successo proprio in quell'anno. Buon sabato a tutti voi, 17:16, questa è Radio Monte Carlo, la nostra grande musica anche con Prince.

0: Prince, the most beautiful girl in the world, dal 94 qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, quando il lavoro ci stressa, la nostra città ci sembra troppo stretta e magari abbiamo bisogno di ampliare, anzi spalancare il nostro orizzonte, ecco, potremmo scegliere di andare a vivere altrove. C'è una vera e propria nuova soluzione abitativa direttamente sul mare e tra poco ne parliamo.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Coda Lì presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Coda Lì, in farmacia e su codali.com fino a esaurimento scorte.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
12: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

Dal 1983 Spandau Ballet True qui su Radio Monte Carlo, 17:28 minuti, ancora buon sabato a tutti voi. In mia compagnia io sono Silvia Notar Giacomo, andiamo tutti a vivere in crociera. Amici, se abbiamo bisogno di ampliare gli orizzonti potrebbe essere veramente un'occasione, perché negli ultimi anni la crociera pare che si stia affermando sempre di più come una vera e propria soluzione abitativa, non solo temporanea ma in alcuni casi quasi permanenti. Sono tantissimi pensionati che scelgono di trascorrere lunghi periodi in mare spostandosi da una destinazione all'altra, oppure i lavoratori da remoto che trasformano la nave nel proprio spazio quotidiano, e a questi si aggiungono viaggiatori che poi optano per soggiorni prolungati vivendo la crociera come una sorta di casa in movimento. Però in questo scenario in evoluzione che cosa sta succedendo? C'è un problema, c'è un limite che non è trascurabile, perché molte persone che scelgono questa modalità di vita vorrebbero portare con sé i propri animali domestici. Le compagnie di crociera tradizionali raramente lo consentono perché pongono parecchi limiti, però c'è una compagnia statunitense che invece ha aperto finalmente le porte agli amici a quattro zampe, consentendo proprio la possibilità di portare amici cani, amici gatti a vivere lunghi periodi proprio in crociera. Quindi si potrà viaggiare con cani e gatti, sarà possibile vivere stabilmente a bordo anche per loro, e la vita da nave per loro anche sarà molto bella, con tanti spazi a loro dedicati chiaramente, perché ci saranno alloggi che potranno ospitare fino a due animali domestici, ma non solo, aree attrezzate, assistenza veterinaria, la toilettatura, tutti i protocolli di igiene rafforzati chiaramente per consentire che ci sia massima sicurezza e massima igiene. Di conseguenza, insomma, mi pare che sia uno step importante per tutti coloro che vogliono scegliere questa possibilità e portare con sé il proprio amico a quattro zampe. La nostra musica con un grandissimo ritorno, la leggenda americana di Stevie Wonder e questa bella novità, It's Easier.

0: Dal 2018 John Mayer, New Light, qui su Radio Monte Carlo, musicista veramente eccezionale, chitarrista talentuosissimo che sa farci emozionare anche quando ci regala canzoni come queste, decisamente più leggere. Allora, 17:37, buon sabato a tutti voi, a Zocca, amici, sta per riaprirsi il sipario, stavolta dietro le quinte c'è anche una parte della storia di Vasco Rossi, il progetto di teatro sperimentale voluto e finanziato proprio da Vasco per la sua comunità tornerà per questa seconda edizione. Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 29 settembre. C'è possibilità di candidarsi ai corsi che prenderanno il via mercoledì 7 ottobre. Si terranno ogni settimana al teatro comunale. Il percorso è rivolto a tutti dai 14 anni in su. Le domande andranno presentate alla biblioteca del comune di Zocca via mail e sarà veramente un'esperienza incredibile perché è uno spazio dove imparare a stare con gli altri, mettersi alla prova e soprattutto superare quei blocchi che spesso accompagnano la crescita. Queste proprio le parole utilizzate dal nostro Vasco, che poi ha pubblicato sui suoi social per presentare questo bellissimo progetto dedicato sicuramente ai più giovani, ma non solo ai più giovani, perché lui l'ha detto, aperto veramente a tutti, perché il teatro poi si può fare a qualunque età. Buon sabato, buon fine settimana con la grande musica di Radio Monte Carlo per voi. Vasco Rossi, questa è Sally.
1: Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra.

0: Senti che bel rumore.
1: Un capolavoro di Vasco, una canzone dalla bellezza senza tempo, Sally, qui su Radio Monte Carlo.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

di Harold Melvin and the Blue Notes con questa The Love I Lost. Beh, cambiamo decisamente mondo sonoro, perché ci tuffiamo ora nelle sonorità decisamente intime, contemporanee di un artista amatissimo non soltanto dai più giovani, ma anche da chi apprezza la sua musica. Stiamo parlando di Somber, che con questo nuovo singolo, insomma, ci regala un brano che parla di vulnerabilità e delle paure di fronte ai grandi cambiamenti. Il titolo di questa canzone è My Body Isn't Ready.

capolavoro di Amy Winehouse, Back to Black, qui su Radio Monte Carlo. Shiva, il 27 ottobre del 2006, Back to Black, album memorabile che prendeva proprio nome da questa canzone. Per festeggiare il ventennale verrà pubblicata questa nuova versione del disco e uscirà il prossimo 23 ottobre. Inutile dirvi in quanti sicuramente stiamo aspettando questo momento, mancano soltanto 20 giorni. 17:56, questa è Radio Monte Carlo, la nostra regina Sade.

0: La voce meravigliosa di Shadei Adu con i suoi Shadei Kiss of Life dal 92 qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo, amici, l'informazione con il TGCOM 24, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare. Il Cremlino prepara nuovi bombardamenti sull'Ucraina e avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. L'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa. Per il prossimo anno l'Europa ha già stanziato 45 miliardi, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev per definire necessità e coperture. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie, questo è il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afte dolorose. Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione insisterà anche nella giornata di domani, questo significa che ci attende una domenica con prevalenza di tempo bello e ancora un po' di caldo anomalo. In particolare quindi un po' di nuvole all'estremo nord-ovest e Sardegna, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia. Sui rilievi, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso invece in tutto il resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, ancora valori al di sopra delle medie stagionali, quindi ancora un po' di caldo anomalo, soprattutto nel versante tirrenico e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di un chilometro per un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per materiali dispersi, rallentamenti sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Lavori sulla A14 causano un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori tra il casello di Ancona Nord della A14 e l'incrocio con la variante di Falconara Marittima verso Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Everybody wants to rule the world, Tears for Fears dall'85 qui su Radio Monte Carlo, 18-8 minuti, buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati. Io sono Silvia Notar Giacomo, ultima ora in mia compagnia fino alle 19, allora godiamoci questo fine settimana con la sua lentezza. Mi sto riferendo chiaramente a chi non è al lavoro e magari si sta godendo un po' di relax, ma con il lunedì in arrivo, insomma, torneranno i ritmi veloci, le scadenze, il traffico, la ricerca del parcheggio. Eppure pensate, amici, che rientro al lavoro può essere affrontato anche con uno spirito diverso, un po' come insegnano in Giappone, perché lì in molte aziende chi arriva per primo al mattino sceglie spontaneamente di parcheggiare nel posto più lontano dall'ingresso. Nessun obbligo, è un puro gesto di cortesia per lasciare poi i posti più comodi a chi arriverà dopo, magari anche un po' di corsa. È un dettaglio che però dimostra una straordinaria civiltà di un paese da cui forse dovremmo prendere ogni tanto un po' spunto e pensare anche al benessere degli altri, partendo dalle piccole attenzioni di tutti i giorni che possono migliorare poi le nostre giornate. La nostra musica con Karol G e Bruno Mars, questa è la loro Still su Radio Monte Carlo.

Bublé dal 2013 qui su Radio Monte Carlo, 18-16 minuti, da 50 anni amici suonano insieme, ci regalano canzoni meravigliose, ce ne hanno regalate tante, continueranno a farlo. Il prossimo 13 novembre gli U2 pubblicheranno il loro 16° album in studio, Carnaval de Luz, e per festeggiare questi anni di musica si sono ritrovati nel cortile della scuola a Dublino, dove tutto nel 1976 iniziò, quando erano dei ragazzini con un sogno di rock and roll e hanno regalato un concerto pazzesco, ma ovviamente abbiamo visto tantissime immagini soprattutto in rete. E allora noi nel nostro sabato ce ne torniamo nel 98, U2, Sweetest Thing, qui su Radio Monte Carlo.

0: Ma dopo 50 anni continueranno a regalarci ancora grande musica U2 qui su Radio Monte Carlo.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
3: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
2: E dietro la grigliata?
3: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
6: È possibile.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
12: Prossimamente live, in concerto.
11: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
12: Infoline, bluenotemilano.com.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

Fleetwood Mac, Dreams dal 77 qui su Radio Monte Carlo, e torneremo a sognare con il grande cinema, perché dal 13 al 25 ottobre tornerà la Festa del Cinema di Roma per questa nuova edizione capillare e diffusa nella capitale, un festival che abbraccerà l'intera metropoli e sarà un evento che coinvolgerà una rete veramente senza precedenti di location cittadine, arrivando fino alla casa circondariale di Latina. Allora, la competizione principale vedrà in gara 18 lungometraggi. Tra le proposte del nostro paese spiccano Giorni Felici di Susanna Nicchiarelli, l'attesissimo Mustang, il documentario firmato da Kasia Smutniak, che racconta di un sogno condiviso con il suo ex compagno Pietro Taricone, poi Brianza di Simone Catania, un'opera drammatica ispirata a fatti reali. Ma ci sarà anche tanto spazio per la musica, per esempio, perché grande protagonista sarà Jovanotti, con un ritratto intimo sull'uomo oltre che sul musicista che tutti quanti apprezziamo. Poi ci sarà per esempio un documentario con la protagonista Morgan dal titolo Non importa dove, Elisa che sarà protagonista con Kintsugi e Sono la mia opera, un film che racconta la lavorazione del suo album, e poi ancora tanti appuntamenti importanti, perché verranno assegnati due premi speciali, uno per esempio a Nicola Piovani con Musica per Roma nella serata di apertura, e poi a Javier Bardem, premio alla carriera, che verrà consegnato da Paolo Sorrentino. E poi la grande star hollywoodiana Julianne Moore, che riceverà il premio alla carriera e accompagnerà la prima italiana di The Debut. Quindi insomma una bella e nuova edizione di un cinema, di una festa del cinema di Roma, che sta crescendo veramente tanto nel tempo. 18 e 28 minuti, ancora buon sabato, siete su Radio Monte Carlo, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, insieme a voi ancora per poco più di una mezz'oretta, fino alle 19, e c'è spazio per una bellissima canzone di Max Gazzè, Intermezzo Bianco. State con noi.

Good night John Legend, Blood Pop qui su Radio Monte Carlo. Noi lo abbiamo seguito con i suoi live. Radio Monte Carlo è sempre presente quando ci sono artisti di grandissimo talento come lui, e attenzione perché manca veramente poco alla pubblicazione di questo nuovo attesissimo album Muse, che vedrà la luce il 23 ottobre e, come ha raccontato lui, intreccia alcune delle principali anime della musica black, dal gospel al doo-wop, al soul classico fino all'afrobeat e all'hip hop, il tutto fatto insieme a un grande nome della musica internazionale come Pharrell Williams, che ha curato anche la produzione esecutiva di questo nuovo album. 18:35, buon sabato, buon fine settimana con la grande musica di Radio Monte Carlo. Facciamo ogni tanto dei grandi salti indietro nel tempo, ce ne torniamo nel 97 con Key, questa è Strange World.

0: grande canzone che abbiamo ritrovato di qui su Radio Monte Carlo. State con noi.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Giorgia Venturini, vi aspetto ogni weekend dalle 19 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.

La grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi in questo sabato 3 ottobre 18:46, ancora ben trovati in mia compagnia Silvia Notargiacomo. Allora, belle notizie che vengono dal mondo. Amici, andiamo in Etiopia perché questo paese sta cercando di passare dalla deforestazione alla riforestazione dopo che negli ultimi decenni centinaia di migliaia di ettari di verde sono andati perduti a causa dell'espansione dell'agricoltura e dell'aumento delle attività estrattive, e da qualche tempo appunto l'Etiopia sta vivendo un'inversione di tendenza grazie all'impegno istituzionale ma anche della società civile, perché il governo ha coinvolto la popolazione nella piantumazione di nuove piante e si è creato un vero e proprio movimento ambientalista dal basso che praticamente sta costruendo delle zone totalmente di verde, riforestando proprio tutto il paese. Nelle aree più aride di questo paese il tasso di successo di questo programma è ancora basso, però l'obiettivo è veramente molto importante, perché si vogliono piantare 50 miliardi di alberi entro il 2030. Insomma, siamo intorno ai 40 miliardi, quindi ancora ci vuole un po' di tempo, però evidentemente un lavoro che è stato iniziato già da un po' e che sta coinvolgendo con grande passione tutta la società civile. Bellissimo. Buon sabato a tutti voi, c'è Post Malone con Jelly Roll, questa è Losers.

Dal 2001 Macy Gray, Sweet Baby, canzone meravigliosa per una voce inconfondibile, graffiante, dal fascino senza tempo, un artista veramente che ha conquistato Grammy, classifiche, fondendo R&B, funk, un'attitudine jazz veramente elegantissima. Un piacere averla ritrovata nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo. Ancora poco tempo insieme, in mia compagnia Silvia Notargiacomo, e poi l'appuntamento con me sarà rinnovato a domani per questo fine settimana a partire dalle 15. La nostra musica ci riporta nel 92 con una canzone veramente meravigliosa, canzone d'amore di Lionel Richie. Questa è My Destiny. State con noi.

0: canzone di Lionel Richie, My Destiny, qui su Radio Monte Carlo. Grazie Dario Rizzu, Tomasino in regia, Claudia De Rio in redazione, Marco Fullone per la musica, dopo di me Giorgia Venturini con il suo Saturday Music. Io sono Silvia Notargiacomo, l'appuntamento è a domani alle 15 qui su Radio Monte Carlo. Subito per voi TGCOM 24, meteo e autotraffic. State bene, ciao a tutti.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare, le autorità ucraine annunciano da domani al lavoro per attraversamenti galleggianti. Il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale ucraina, non siete al sicuro. E sono in corso discussioni tra Kiev e Bruxelles per un possibile nuovo stanziamento di fondi per la difesa dell'Ucraina. Oltre ai 45 miliardi già sul tavolo, nel 2027 gli ucraini potrebbero avere bisogno di aiuti per altri 70 miliardi di euro. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare, nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di un approccio prudente, stanziati quasi 29 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. In Spagna massicce manifestazioni per chiedere lo sciopero generale contro la crisi abitativa, in decine di migliaia in strada in diverse città. A Valencia scontri con la polizia, 5 le persone arrestate, 9 gli agenti rimasti feriti. Ieri il Parlamento ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa. Tennis: si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner, l'alto atesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai sempre per il problema al ginocchio, e in questo modo è a rischio la sua posizione in testa ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione insisterà anche nella giornata di domani, questo significa che ci attende una domenica con prevalenza di tempo bello e ancora un po' di caldo anomalo. In particolare quindi un po' di nuvole all'estremo nord-ovest e Sardegna, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia. Sui rilievi, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso invece in tutto il resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, ancora valori al di sopra delle medie stagionali, quindi ancora un po' di caldo anomalo, soprattutto nel versante tirrenico e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest per materiali dispersi in direzione Firenze. Per traffico intenso sulla A27 coda tra Mogliano Veneto e il nodo con la A57 verso Venezia. Infine sulla statale 106 Ionica si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Marina di Davoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
11: Saturday Music.
10: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
11: Radio Monte Carlo.
10: Saturday.
12: Sabato 3 ottobre su Radio Monte Carlo torna il consueto appuntamento con il Saturday Music. Io sono Giorgia Venturini e sarete con me per le prossime 3 ore dalle 19 alle 22. Non sono sola, con me infatti ci sono Federica Pogliani in redazione e Giulio Corbelli in regia e partiamo con una canzone dolcissima che un papà dedica alla sua prima figlia, nata nell'83. Josephine, detta Josie, è l'azzurro nel cielo dell'artista, vale a dire la presenza che porta nuova luce e serenità. Chris Ria su Radio Monte Carlo con il French remix di Josephine.
3: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.

0: È iniziato da poco il Saturday Music su Radio Monte Carlo. In questo primo sabato di ottobre ci attende una serata di musica, di quella che sa regalare emozioni e che non tramonta mai. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market e online.
16: È italiana?
17: Sì.
16: È affidabile?
17: Sì.
16: Rispetta l'ambiente?
17: Sì. Indovina chi è?
16: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
17: Nasce.
18: Cresce.
16: Resta con te.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
19: Saturday Music.
0: Questo è sempre il Saturday Music, io sono Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo in questo weekend autunno e a prescindere dalla stagione, quando l'amore è nell'aria si percepisce ovunque, è un'energia che pervade ogni momento della vita, è pacifico come il sussurro degli alberi o il rumore del mare, essendo una presenza così forte e universale, viene da chiedersi se sia un'illusione, ma ogni dubbio svanisce guardando negli occhi la persona amata. Su Radio Monte Carlo, John Paul Young, Love is in the air.
6: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: E anche se d'autunno le giornate sono più corte e cala il buio prima, noi non perdiamo la voglia di ascoltare con voi la grande musica di Radio Monte Carlo. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa!
3: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
14: Saturday.
0: Continua il Saturday Music su Radio Monte Carlo in questo sabato sera e ora un brano che è stato concepito per essere una canzone d'amore molto semplice, il cui senso era: non ci corre dietro nessuno, aspettiamo, non vado da nessuna parte, prendiamoci il tempo che ci serve. E in un mondo in cui tutto scivola via velocissimo, questa visione diventa ancora più preziosa. Let's Wait a Whale su Radio Monte Carlo, Janet Jackson.
2: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un presidente della Repubblica italiana, il capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione insisterà anche nella giornata di domani, questo significa che ci attende una domenica con prevalenza di tempo bello e ancora un po' di caldo anomalo. In particolare quindi un po' di nuvole all'estremo nord-ovest e Sardegna, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia. Sui rilievi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso invece in tutto il resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, ancora valori al di sopra delle medie stagionali, quindi ancora un po' di caldo anomalo, soprattutto nel versante tirrenico e in Sardegna. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A51 tangenziale est di Milano, code per traffico intenso allo svincolo di via Mecenate in direzione dell'allaccio con la A1, e sulla statale 223 di Paganico, traffico rallentato all'incrocio Capannelle viaggiando verso Grosseto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
8: Saturday Music.
7: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
8: Radio Monte Carlo.
7: Saturday.
0: La seconda ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato di ottobre prosegue con moltissima musica. Che musica! Stiamo per ascoltare una canzone in cui è facile riconoscersi dopo la fine di un amore. Capita di ripensare ai momenti trascorsi insieme, anche se è difficile andare avanti, è importante portare nel cuore ciò che di positivo ci ha donato chi ha condiviso una parte di cammino con noi. Il tempo guarirà ogni ferita, in ogni caso ci sarà sempre la musica a tenerci compagnia. Ecco su Radio Monte Carlo gli Swing House Sister, You On My Mind.
2: Radio Monte Carlo
7: Saturday Music.

0: Questo sabato sera continua su Radio Monte Carlo con me, Giorgia Venturini, e con la nostra grande musica che potete ascoltare e vedere anche su Radio Monte Carlo TV sul satellite al canale 716 di Sky o 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo è sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta al Merano Wine Festival da venerdì 6 a martedì 10 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci.
5: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
10: Da Rodhaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhaus.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief!
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
18: Le mele di Marlene.
19: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
18: Mi fa innamorare.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: In questo sabato 3 ottobre siete sintonizzati su Radio Monte Carlo con il Saturday Music insieme a Giorgia Venturini, e per aggiungere un po' di ritmo al vostro sabato sera, una canzone dell'81 che usa la metafora delle auto per fare allusioni all'intimità. Grace Jones non ha mai smentito l'ambiguità provocatoria del brano, che alla sua uscita non mancò di attirare molta attenzione su Radio Monte Carlo. Pull up to the bumper, Grace Jones.
2: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Non è ancora finito il nostro viaggio nella grande musica di Radio Monte Carlo, grazie all'appuntamento con il Saturday Music che ci riserva ancora molte sorprese stasera. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Maggie Charlton. Vi aspetto tutti i weekend dalle 22 all'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Saturday Music. Saturday.
0: Qui il Saturday Music di Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini per un sabato a ritmo di musica. Il brano che stiamo per ascoltare è un inno all'amore, sentimento per il quale l'artista prova una profonda gratitudine. L'incontro con la persona amata ha reso la sua esistenza piena e realizzata. Il legame profondo che si è creato diventa il cuore pulsante attorno a cui costruire tutto il resto. Loving You is Sweeter Than Ever su Radio Monte Carlo, Nick Kamen.
2: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: Finisce qua questa seconda ora insieme, ma non vi muovete perché il Saturday Music torna tra pochissimo a farvi compagnia.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
4: Saturday Music.
3: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
4: Radio Monte Carlo.
3: Saturday.
0: La terza e ultima ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato di ottobre, che prosegue con un brano che racconta la reazione alla fine di un amore. La cantante rimarca la volontà di ritrovare il suo amante perduto, non sa dove possa essere, ma non si arrenderà. Il videoclip è piuttosto letterale perché Lisa Stansfield si trova in una stanza con una mappa di tutto il mondo e diversi ragazzi. All Around the World su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
3: Saturday Music.

0: che siate a casa o in giro in questo sabato sera, vi aspettano su Radio Monte Carlo ancora tantissime curiosità e tanta grande musica. Il Saturday Music torna tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
13: Le piastrelle?
10: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Immagina. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online. 1, 2, 3, 4!
19: Sono un autodidatta.
20: Sei fantastico. Ah!
21: Perché lo tenete, mi chiedo io?
22: Musica!
23: Per me è super sì.
24: Anche per me?
25: Per me vale.
23: Anche per me?
25: È un sì al 100%!
26: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
27: Saturday Music.
0: su Radio Monte Carlo continua a ritmo di musica questa serata autunnale e possiamo dirlo a gran voce con la prossima canzone. Il brano parla di lasciarsi trasportare dalle note e dalla melodia, è un concetto che qui assume una valenza più spirituale di quanto si possa immaginare. La musica è capace di trasportarci in una dimensione positiva e avvolgente, ancor più se siamo nelle vicinanze di una pista da ballo. Su Radio Monte Carlo, Let's Groove, gli Earth, Wind and Fire.
16: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: E tra pochi istanti torniamo di nuovo insieme con il Saturday Music, il nostro modo elegante e rilassato di accompagnarvi il sabato sera che dalle 22 prosegue con Monte Carlo Night Story con la nostra Maggie Charlton.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.

0: di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
8: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
9: Guarda, guarda, prova a indovinare.
10: È chiarissimo.
11: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
9: Ecco, l'ha detto lui.
10: Ma allora possiamo dire quando?
12: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
13: Ma... Una uffa.
11: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
13: Io ho capito, ma non è un mio adumino, non so sua presentare.
11: Sarà durissima.
14: Bollettino d'Equiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
17: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
18: Tronic fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
23: Oh, tutti uguali.
24: Chiama se hai bisogno.
23: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
25: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
26: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
27: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
28: Saturday Music.
0: E non si ferma la grande musica di Radio Monte Carlo con me, la vostra Giorgia Venturini, e con il Saturday Music. E non dovrebbe farlo nessuno, neanche di fronte agli ostacoli della vita. La canzone che stiamo per ascoltare è un inno alla resilienza, a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Il brano stesso è nato in un momento complicato per chi l'ha scritto, ma proprio per questo speriamo che sia di conforto per chi dovesse aver bisogno di un incoraggiamento per guardare avanti con fiducia. Keep on moving su Radio Monte Carlo.
22: Radio Monte Carlo.
27: Saturday Music.

0: Finisce qui il nostro appuntamento con il Saturday Music, ma noi ci ritroviamo domani dalle 19 alle 22 sempre qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Giulio Corbelli in regia e a Federica Pogliani in redazione. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto, ma adesso arriva la nostra Maggie Charton con Monte Carlo Night Story. Una buona serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata amici di Monte Carlo Night Story, sono Maggie, benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo. Diamo inizio al mese di ottobre, continuiamo il nostro viaggio musicale nella storia di Monte Carlo Nights. Questa sera andremo a visitare grandi successi dai Beatles a Diana Krall, Stevie Wonder, tantissima bella musica da ascoltare insieme. Prima però mando un saluto a Giorgia Venturini che tornerà domani dalle 19, un saluto anche a Marco Fullone alla programmazione musicale e un grazie speciale a Davide Ippolito in regia con me. Iniziamo la nostra serata con Michael McDonald e la sua versione di Walk On By. È un brano che conosciamo nella storica versione di Dionne Warwick del 1964, scritta da una delle coppie più importanti della storia della musica americana, Burr Bacharach e Hal David. E in questa reinterpretazione McDonald lo riprende dopo molti anni, nel 2008, per l'album Soul Speak, dandogli quel suo tocco un po' inconfondibile soul. Michael McDonald a Monte Carlo Night Story con Walk On By.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo, torniamo fra pochissimo, sta per arrivare il singolo di debutto dei Take Six, con il quale nel 1988 hanno vinto 3 Grammy. Fra poco a Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo ti porta ai concerti del Blue Note di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e lascia un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Dirti un altro evento esclusivo con il Blue Note e Radio Monte Carlo.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
0: Monte Carlo Nights Story. Ciao, ben ritrovati da Maggie, buon weekend e benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Quello che arriva adesso è un concentrato di armonie vocali. Loro sono i Take Six, uno dei gruppi vocali più premiati di sempre nel mondo del gospel e del jazz contemporaneo. Il brano che ascoltiamo si chiama Spread Love ed è uscito nel 1988 e diventato subito il loro manifesto musicale. Niente strumenti, solo voci che si intrecciano in arrangiamenti complessi ma incredibilmente musicali. Questo brano è stato il singolo di debutto dei Take Six e ha aperto loro le porte a una lunga carriera fatta di Grammy, collaborazioni con artisti del calibro di Quincy Jones, Stevie Wonder, Ray Charles e un seguito fedelissimo in tutto il mondo. Il messaggio del brano è chiaro fin dal titolo, Spread Love, ovvero diffondete l'amore. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo i Take Six.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva un brano reso immortale dai Beatles, ma noi lo ascolteremo in una veste nuova con un tocco di bossa nova.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: A Monte Carlo Night Story prosegue il nostro percorso tra i successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. Adesso arriva un classico senza tempo, nato dalla penna di Paul McCartney e reso immortale dai Beatles, che incontra il calore e l'eleganza della musica brasiliana. Sergio Mendes, tra i più importanti ambasciatori della bossa nova nel mondo, rilegge The Fool on the Hill con il suo stile inconfondibile, affiancato dalla voce raffinata di Seda Garrett, nota anche per le sue collaborazioni con Michael Jackson. Questa è una versione luminosa, sofisticata, capace di dare nuovi colori a una melodia che continua a parlare a ogni generazione. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, The Fool on the Hill, nella versione di Sergio Mendes e Seda Garrett.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con un grande omaggio al tenore Enrico Caruso, qui a Monte Carlo Nights Story.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buon sabato sera e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Questo primo weekend di ottobre noi proseguiamo la nostra serata con un incontro tra jazz e voce iconica. Giovanni Tommaso Quintet insieme a Lucio Dalla reinterpretano Caruso, il celebre brano che Dalla scrisse in omaggio al grande tenore Enrico Caruso. Questa versione è tratta dall'album Strane Stelle Strane del 2001 e porta il brano in una dimensione jazz un po' più raffinata, con il quintetto che dialoga con la voce di Dalla, mantenendo però tutta l'emozione e la potenza del canto originale. Diciamo che è un incontro tra strumentazione elegante ed interpretazione vocale intensa, che rende omaggio a un classico senza tempo. Ascoltiamo Giovanni Tommaso Quintet e Lucio Dalla a Monte Carlo Night Story con Caruso.
3: Monte Carlo Night Story.

0: os desafinados também bate o coração. Querendo que tem carteira, né? Querendo que tem carteira, né? Querendo que tem carteira, né? Para que para de tem tem carteira.
1: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Sta per arrivare un grande successo degli anni Ottanta con Wilton Felder, leggendario membro dei Crusaders.
2: RMC R&B.
3: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys, If I Ain't Got You. Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
4: Who's gonna take your place? There ain't nobody better. Oh, baby, baby, we belong together.
2: Toni Braxton, Breathe Again.
3: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Buona serata, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Nights Story. Adesso arriva un maestro del jazz, membro dei leggendari Crusaders, capace di fondere groove, eleganza, intensità come pochi. Sto parlando di Wilton Felder. In questo brano lo troviamo affiancato da una voce che è storia pura, una delle più profonde e riconoscibili del soul. Lui si chiama Bobby Womack. Insieme danno vita a un pezzo che vibra di emozione e classe e lo troviamo nell'album Secrets del 1985. A Monte Carlo Night Story lasciamoci trasportare da questa magia. Wilton Felder e Bobby Womack con Inherit the Wind.
8: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco, il nostro viaggio continua con la musica e l'atmosfera di Ludovico Einaudi. A Monte Carlo Night Story, tra poco.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.
4: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Mary J. Blige, overjoyed.
5: In

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights prosegue e adesso arriva Ludovico Einaudi con Nefeli dall'album Eden Rock del 1999. Una piccola curiosità sul titolo: Nefeli è un nome greco femminile e significa nuvola. E in effetti, ascoltando il brano, quell'idea di leggerezza e di qualcosa che scorre sospeso si trova perfettamente nella musica di Ludovico Einaudi. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo Nefeli.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Dante Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme, abbiamo ancora da ascoltare e scoprire tanti artisti, come quello che arriva fra poco, uno dei musicisti più innovativi e influenti della musica pop, fondamentale il suo contributo all'evoluzione del soul e dell'R&B, grazie anche alle contaminazioni con il jazz, pop, il funk e il reggae. Mr. Stevie Wonder, fra poco.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Questa notte con Maggie è appena passata la mezzanotte e il brano che sta per arrivare ha un titolo particolare. Si chiama Nikulela, es una historia I am singing ed è di Stevie Wonder. Un titolo strano perché la stessa canzone viene cantata in tre lingue diverse, in Zulu, in spagnolo e in inglese. Il messaggio però è uno solo, ovvero cantare è un modo per comunicare indipendentemente dalla lingua. Il brano è del 1976 ed è contenuto nell'album Songs in the Key of Life, che tra l'altro ha appena compiuto 50 anni dalla sua pubblicazione, uno dei dischi più importanti della lunga carriera di Stevie Wonder. Allora ascoltiamolo insieme a Monte Carlo Night Story, la voce di Mr. Stevie Wonder.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Night's Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con una voce che trasforma un grande classico in qualcosa di completamente diverso. Tra poco arriva Diana Krall con California Dreamin'.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro viaggio all'interno della storia di Monte Carlo Nights e adesso arriva Diana Krall con California Dreamin', un grande classico dei Mamas and Papas, scritto nel 1963 e diventato uno dei simboli della musica americana degli anni 60. Diana Krall lo riprende con il suo stile jazz, elegante, un po' malinconico, trasformando completamente l'atmosfera del brano, che troviamo nell'album Wallflower del 2015. Ascoltiamo la voce di Diana Krall a Monte Carlo Night Story con California Dreamin'.
3: Monte Carlo Night Story. Oh.

0: musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra poco con un grande classico di George Michael, reinterpretato però con il suo stile unico da Michael Bublé.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Tron, non ci sono paragoni.
0: Monte Carlo Nights Story. A Monte Carlo Night Story, la grande musica che ci accompagna in questo sabato notte alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti al termine della nostra serata, prima però ci spostiamo su un mood romantico e sofisticato tra jazz e pop. Lui è Michael Bublé, capace di rendere ogni brano un piccolo capolavoro di eleganza vocale. Il brano si chiama Kissing a Fool, reinterpretazione del classico di George Michael del 1987. Una curiosità è che Michael Bublé porta in questa versione il suo stile unico, riuscendo a mescolare jazz, swing con questo tocco moderno, rispettando però la morbidezza e l'intimità dell'originale, rendendolo ancora un po' più avvolgente. Ascoltiamo la voce di Michael Bublé a Monte Carlo Night Story con Kissing a Fool.
3: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra serata con la musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story per oggi termina qui. Un ringraziamento speciale a Davide Ippolito in regia con me questa sera. Ciao Davide, grazie mille. E naturalmente grazie a voi che avete condiviso questo viaggio musicale con me. Noi ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Vi auguro una splendida buonanotte. Ciao da Maggie.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
0: Monte Carlo Nights Story.
2: A Radio Monte Carlo è mezzanotte e 59 minuti.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Novità. New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.